0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Stop.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Wow!

Yeah, yeah.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zip, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Vibes, Video Backbeat Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Who am I?

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Che moneta volevo, che moneta volevo. Nana de mayo, nana. Vea pa' che aprendas.
1: RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Cause I gotta have faith. Mm-hmm. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
1: Ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9.
1: E il venerdì alle 21.

0: Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti. Oggi, domenica 24 maggio, si svolge la 10ª edizione del Rally del Grappolo, che coinvolge le strade dei comuni di San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Celle Numondo, Costigliole d'Asti, Agliano d'Asti e Revigliasco d'Asti, percorrendo le provinciali 67, 12 e 13. I dettagli sono disponibili consultando il sito della gara. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Iran accordo vicino, Trump ostenta ottimismo, ma si tratterebbe solo di una proroga del cessate il fuoco che non scioglie i nodi principali, a cominciare dall'uranio nelle mani iraniane, e Israele soffia sul fuoco. Attentatore spara numerosi colpi di arma da un fucile vicino alla Casa Bianca, non ha colpito nessuno ed è stato ucciso dalle forze di polizia. Sui social diceva di essere il vero Bin Laden e di volere far male a Trump. Passeggio attacco russo sull'Ucraina, colpita Kiev con missili e droni, almeno un morto e decine di feriti, preso di mira anche un edificio scolastico. Si vota in 750 comuni oggi e domani per le amministrative, ci sono anche 18 capoluoghi da nord a sud, da Venezia a Reggio Calabria, un test significativo per la tenuta della maggioranza di governo e le ambizioni delle opposizioni. 8:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Il presidente USA Donald Trump ostenta ottimismo rispetto a una pace con l'Iran dopo la guerra da lui stesso scatenata, ma la realtà è diversa. L'eventuale accordo comprende una proroga di un paio di mesi del cessate il fuoco e non affronta i nodi principali, a cominciare dall'uranio arricchito nelle mani iraniane. E l'accordo non piace affatto al principale alleato degli Stati Uniti, che è Israele. Sentiamo il servizio.
3: La pace con l'Iran è vicina, parola di Donald Trump, che in un post sui social media qualche ora fa ha detto che Washington e Teheran hanno praticamente negoziato un accordo. Dietro l'ottimismo della Casa Bianca però la realtà sembra ancora confusa. Secondo funzionari statunitensi citati dal New York Times, l'Iran avrebbe accettato di disfarsi dell'uranio arricchito come parte di un'intesa volta alla rinuncia del nucleare, ma secondo funzionari iraniani citati dai media americani, la bozza attualmente al vaglio includerà solamente la fine dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di 25 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Il dossier nucleare non sarebbe stato ancora risolto, secondo Teheran, e se ne riparlerebbe solamente nei prossimi 30 o 60 giorni. Intanto il cessate il fuoco resta fragile. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi scontri nel Golfo Persico e tensioni anche in Libano. Benjamin Netanyahu, intervistato da CBS, ha detto chiaramente che la guerra non è finita, perché secondo Israele Teheran continua ad avere materiale nucleare e capacità missilistiche da smantellare, ma il memorandum d'intesa di cui si parla in queste ore includerebbe la fine di tutte le ostilità, incluso il Libano. Le tensioni si sentono anche dentro il Partito Repubblicano. Il senatore Ted Cruz ha avvertito che sarebbe un errore disastroso lasciare all'Iran qualsiasi capacità di arricchimento nucleare o controllo sullo stretto di Hormuz, un sentimento espresso anche nelle ultime ore dal senatore interventista Lindsey Graham. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Mentre Trump era alla Casa Bianca a lavorare sul dossier iraniano, un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro dell'edificio. I servizi segreti hanno risposto al fuoco e ucciso l'assalitore. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L'attentatore è stato identificato, si chiamava Nasir Best, 21 anni, ed era già noto agli agenti del Secret Service, con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, tentando di forzare i posti di blocco vicino alla Casa Bianca. Secondo quanto riportano i media americani, l'uomo aveva disturbi mentali, era stato ricoverato all'Istituto Psichiatrico di Washington. Sui suoi profili social diceva di essere il vero Osama Bin Laden. Sull'Ucraina è in corso un massiccio attacco russo, è stata colpita in particolare la capitale Kiev. Si tratta della rappresaglia annunciata da Mosca dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nella regione occupata di Lugansk. Per gli ultimi aggiornamenti in studio Omar Caniello. Buongiorno Omar.
4: Sì, buongiorno Luigi. Allora, diciamo subito che l'attacco russo è ancora in corso e secondo i media ucraini si tratta di uno dei più massicci attacchi, bombardamenti mai compiuti sulla capitale ucraina. Si registrano danni ad edifici in numerose zone della città. È in corso un incendio, un vasto incendio vicino ad una scuola. I soccorritori in questo momento stanno scavando sotto le macerie e tentando di spegnere diversi roghi che sono in corso nella capitale. Come dicevamo, al momento il bilancio è di un morto e oltre una quarantina di feriti. Mosca avrebbe usato anche il supermissile Oreshnik lanciato contro la regione di Kiev. Le immagini che in questi minuti mandano o trasmettono i media ucraini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano uno dopo l'altra all'esterno dell'atmosfera, arrivando al suolo ad una velocità di 20 km orari. Ad essere colpita con questo missile è una città che si trova a 80 km a sud di Kiev. Come dicevi tu, Luigi, era stato annunciato la rappresaglia del Cremlino ed è arrivata dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nei territori occupati di Lugansk che aveva provocato 21 morti.
2: Grazie Omar. Urne aperte dalle 7 fino alle 23 oggi in 750 comuni italiani per le amministrative, 18 di questi sono capoluoghi, si voterà anche domani dalle 7 alle 15. È un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e centri sia piccoli che grandi. Il dato più interessante potrebbe essere quello di Venezia, ma altri capoluoghi interessanti sono Salerno e Reggio Calabria, e anche in Lombardia i comuni al voto sono numerosi. Su questo sentiamo Alessandro Braga.
5: Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari due capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto, numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
2: Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi del pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellino. Il giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi li ha seguite.
6: Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria La speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
2: Nell'undicesimo anniversario della enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla difesa della natura, ieri Leone XIV ha visitato Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Si tratta della terza visita in 15 giorni in Campania, dopo quelle di Napoli e Pompei. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone durante la sua visita. Paolo Naso, docente di scienza della politica alla Sapienza di Roma.
7: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ha dato Sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
2: Rivo sta parlato direttamente.

0: Le istituzioni, le forze dell'ordine stanno lavorando in questo senso e questo ovviamente è un dato di fatto che è possibile anche grazie alla legge contro gli ecoreati.
1: Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Ieri i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni era punto di riferimento per la vita culturale milanese. Il servizio di Matteo Lefons.
2: È arrivato il momento dei saluti. La libreria Hoepli di via Hoepli 4 svende i suoi libri e poi chiude per sempre. Durante il flash mob organizzato dai dipendenti ieri non c'era tristezza. O meglio, la tristezza era nascosta dalla volontà di celebrare un luogo che per 156 anni ha reso Milano una città più colta, più acculturata. I manuali Hoepli su cui tutti studiavano ai tempi della scuola non esisteranno più. La proprietà mette in liquidazione e i librai dovranno trovarsi un altro lavoro durante i 24 mesi di cassa integrazione.
3: Tutto sono 89 famiglie per strada, questo già è un dato che è acquisito. Cosa perde Milano e il suo complesso? Perde un pezzo di anima, perché questo è un luogo vivo che ancora oggi riusciva a soddisfare le richieste.
2: I dipendenti non hanno ancora pensato a cosa sarà, a cosa faranno. Sanno però che gli spetta un futuro incerto. E questo preoccupa soprattutto i meno giovani, quelli che per questioni anagrafiche faticheranno di più a trovare altre occupazioni. Milano perde un pezzo della sua identità. 89 persone perdono il lavoro. In questa storia non c'è proprio nessuno che vince.
1: In chiusura andiamo al Festival del Cinema di Cannes, dove ieri sera sono stati assegnati i premi. La Palma d'Oro è andata al regista romeno Cristian Mungiu. Sentiamo Barbara Sorrentini.
4: Cristian Mungiu vince a Cannes 79 la sua seconda Palma d'Oro. Fjord è un film raffinato in cui il regista romeno mette una contro l'altra la laicità esasperata dell'aiuto sociale norvegese e l'ortodossia religiosa di una famiglia romena trasferitasi in un villaggio su un fiordo. Mungiu lavora sugli estremismi di entrambi, senza mai prendere parte, mostrando come le posizioni integraliste parlino lingue diverse. Il palmarès di questa edizione ha privilegiato i film di carattere umano, sociale e politico. Il Grand Prix della giuria Minotaur di Andrei Zviagintsev parla della Russia ricca di oggi con l'invasione dell'Ucraina sullo sfondo. Il doppio premio alle attrici di Suden di Amaguchi, Virginie Fira e Tao Kamoto, pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, i due giovani attori di Coward di Lucas Dont, sono soldati della prima guerra mondiale, innamorati di nascosto. E i due registi, Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bola Negra, si rivolgono alla sofferenza di chi si ama e deve nascondere il proprio orientamento sessuale. La sceneggiatura di Notre Salut di Emmanuel Marr racconta di un uomo comune tra i collaborazionisti di Vichy. E l'unica regista donna premiata, la tedesca Valeska Greisebach, in L'avventura sognata, racconta di una donna contro la criminalità bulgara in un'area grigia al confine con la Turchia.
1: 8:45 in questo momento è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 10:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Buongiorno, un caro saluto a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di RBE Radio e TV. Eccoci ancora insieme una volta per una nuova puntata di Classicamente. Un buongiorno anche ad Ermanno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che è qui accanto a me come di consueto. Quest'oggi avremo due grandi protagonisti nella nostra trasmissione che sono Stravinsky e Tchaikovsky. Iniziamo con Stravinsky in un'opera, Le variazioni canoniche, che si basa sulla analoga opera di Bach, cioè, o meglio, analoga opera che Bach aveva composto a Lipsia alla fine della sua vita sul corale Vom Himmel hoch, da Komm ich her, di cui riconoscerete subito la melodia.
2: Le variazioni canoniche sono state composte da Stravinsky per essere eseguite nella Basilica di San Marco, insieme con le opere di alcuni autori veneziani del XVII secolo e con il suo Canticum Sacrum. La pianta della Basilica di San Marco è a croce greca, con i bracci uguali suddivisi in tre navate con matronee e cinque cupole sostenute da volte che poggiano su pilastri. Le quattro cupole che sormontano le cappelle della basilica circondano la quinta cupola più grande, disposta sull'intersezione fra la navata principale e il transetto.
1: Diremo al centro.
2: Sì. Direte, cosa c'entra? Stravinsky concepisce la partitura come una sequenza di quattro variazioni sul corale iniziale, suddivise in due coppie, prima, seconda, quarta e quinta, che sono anche coppie armoniche palindrome. Le prime due sono Do Sol e la quarta e la quinta sono Sol Do. Queste quattro variazioni si dispiegano intorno alla variazione centrale, la terza, sotto la cupolona, in Re bemolle maggiore. Webern ci vide una rappresentazione del quadrato magico. Si possono fare tutte delle lunghissime dissertazioni, la cosa sarebbe anche interessante, ma sono piuttosto complicate, bisognerebbe vederle, diventa complesso. Poniamo invece più l'attenzione a un altro aspetto della composizione. Il Canticum Sacrum e le Choral Variazione rispecchiano i due volti dell'ultimo Stravinsky, quello rivolto alla graduale conquista dello spazio seriale e a quello tendente al compimento di un percorso basato sull'idea di un rapporto creativo con la tradizione.
1: Per tutto il corso della sua vita, Stravinsky ha infatti rivelato un costante desiderio di dialogare con l'intera storia della musica, dal folklore russo alla dodecafonia, e se in senso generale gran parte della sua produzione appare segnata dal tentativo di riabilitare alcuni principi dimenticati del passato, vi sono certe opere in cui questa riflessione assume quasi il carattere di un colloquio diretto. È il caso degli incontri, ad esempio con Gesualdo, Pergolesi, Tchaikovsky, naturalmente Bach. L'orchestrazione di Stravinsky prevede un organico sempre diverso per ogni variazione. Pensiamo alla scuola veneziana proprio di San Marco. Tratti distintivi ne erano l'utilizzo dei cori contrapposti degli strumenti a fiato. E l'opera si apre con gli ottoni, che possiamo immaginare posti all'ingresso della basilica. Poi quattro variazioni, come ci ha descritto Ermanno, sui quattro rami della croce che circondano la terza variazione, appunto, dicevamo, al centro sotto la cupola più grande. Neme Jervi, dirige l'orchestra e il coro della Svizzera Romanda e il coro Pro Arte di Losanna. Buon ascolto.

0: Proseguiamo la nostra trasmissione. Dopo Stravinsky facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e ci dedichiamo a Mozart e dal mottetto Exultate Jubilate, opera K165, scritto per il castrato Venanzio Rauzzini, interprete nella prima esecuzione a Milano del Silla.
1: Nell'Italia del Settecento il mottetto era una composizione vocale di carattere devozionale, su testo latino in versi, ed era cantato di norma nel corso di una messa solenne o dei vespri. Però la qualità letteraria del testo era infima e i testi contenevano spesso allusioni alla festa per cui i mottetti erano concepiti. Se la destinazione era chiesastica, lo stile musicale era sfacciatamente profano, melodrammatico, in questo caso tagliato sulle notevoli capacità di Rauzzini, che lo eseguirà a Milano nella chiesa dei Teatini. Non meravigliamoci, della scrittura per un sopranista in un luogo sacro. Perdurava infatti il costume, che invano polemisti e pontefici avevano cercato di debellare, di impiegare nelle cerimonie religiose gli evirati, i cui mezzi fisici erano di gran lunga superiori a quelli dei fanciulli che venivano usati come voci bianche.
0: Exultate Jubilate può essere considerata una cantata per solo e orchestra, nella quale Mozart fonde in perfetta sintesi l'esperienza strumentale viennese e il gusto belcantistico della scuola napoletana.
1: Scarlatti.
0: Esatto. Ascoltiamo la meravigliosa voce di Kyrie Te Kanava con la London Symphony Orchestra diretta da Sir Colin Davis.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiusa la rampa di ingresso allo svincolo di Susa in direzione Bardonecchia. Vi ricordiamo inoltre che dalle 9 alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ben ritrovati. Nel 1890 la rappresentazione della Bella Addormentata di Tchaikovsky raccolse un giudizio freddino dalla critica. È un distaccato très charmant da parte dell'imperatore e consensi perplessi da parte del pubblico. In seguito si verificò però una sorprendente inversione di tendenza. Tutte le recite furono sempre più affollate, raggiungendo nel novembre del 1892 soltanto al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo il numero di 50 repliche.
2: Mannaggia!
1: Questa affermazione porta il direttore De Mariinsky a voler accrescere il repertorio con un altro grande ballo. E dopo parecchi tentennamenti, Tchaikovsky, a cui era stato proposto, accetta.
2: Tchaikovsky si mette risolutamente al lavoro a fine febbraio 1891, cominciando per il balletto con l'abbozzo del valzer dei Fiocchi di Neve. Una tournée concertistica negli Stati Uniti nel marzo successivo interrompe soltanto parzialmente la stesura. Quando è di passaggio a Parigi, il musicista scopre alcuni strumenti giocattolo, fra cui i tamburi conigli, oltre a rimanere affascinato dal timbro argentino della celesta, e decide quindi di inserirli nella nuova partitura. Nel primo bozzo, lo schiaccianoci, fu ultimato a luglio del 1891, ma prima di dar corso all'orchestrazione dell'intero balletto, l'autore decise di estrapolarne alcuni numeri per la suite sinfonica che diresse a marzo del 1892 a San Pietroburgo con esito trionfale. Nell'estrema sua attività creativa, l'evoluzione del linguaggio tchaikovskiano tende al virtuosismo nella sagacia della scrittura strumentale per definire la tavolozza timbrica. Specialmente nello schiaccianoci, questa nuova frontiera del lessico tchaikovskiano crea momenti di assoluta singolarità. Fin dalle prime battute, il linguaggio si precisa nel suo splendore nell'ouverture miniature, che è un celeberrimo brano sinfonico curiosamente mancante di violoncelli e contrabbassi nell'organico strumentale, dove soltanto due corni si uniscono ai legni. In seconda posizione nella suite troviamo la marche, dove l'impegno strumentale sembra preannunciare soluzioni sonore singolari alla Prokofiev. Il timbro iniziale delle trombe, dei corni e dei clarinetti è di incredibile originalità, quasi davvero venissero impiegati degli strumenti lillipuziani. E a tale suono risponde un discendente andamento scherzoso e saltellante dei violini, contrappuntati dai pizzicati ascendenti, quindi al contrario, dei bassi.
1: Seguono poi cinque danze che sono entrate nella mente, nella memoria di tutti. Corona la suite sinfonica il Valzer dei Fiori, che è una famosissima pagina da concerto che unisce magistralmente l'atmosfera soffusa e preziosa della miniatura con il clima sgargiante degli accesi colori di una grande orchestra. È il clamoroso saggio di bravura del sinfonista arrivato al dominio assoluto del suo strumento, cioè dell'orchestra intera. Claudio Abbado dirige la Chicago Symphony Orchestra. Buon ascolto.

0: Per accomiatarci da voi abbiamo scelto una delle Trois Chansons de Charles d'Orléans di Claude Debussy. Questa composizione per coro a cappella, appunto, di Debussy risale al 1908 e fu presentata per la prima volta ai Concerti Colonne di Parigi il 9 aprile del 1909 sotto la direzione dello stesso autore. Suscitò interesse, curiosità. Le Trois Chansons, oltre a richiamarsi al mondo letterario e poetico della vecchia Francia, confermano quel gusto di miniaturista e di cesellatore del suono che resta l'elemento base dell'arte debussiana. Le Trois Chansons rispecchiano una modernità di concezione contrapuntistica che unisce alla semplicità del discorso un'attenta ricerca timbrica nelle cangianti inflessioni della declamazione vocale. È una caratteristica che si mantiene costante nella produzione vocale debussiana anche quando il musicista si servirà di testi più congeniali alla sua sensibilità, come quelli di Baudelaire, di Mallarmé o di Verlaine.
1: Che sono quasi tutti utilizzati in chanson che lui scriveva per la sua amata, nonché mecenate.
0: Quindi grandi autori. Il Monteverdi Choir è diretto da John Eliot Gardiner.

0: E con Debussy si conclude questa nostra puntata di Classicamente. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Ermanno per l'aiuto e la preparazione di questo viaggio.
1: Diciamo romanticheggiante, soprattutto Tchaikovsky. Anche Debussy ha Dio quanto è bella questa donna che sto guardando.
0: Il romanticismo aleggiava in tutto un po' il percorso. Vi ricordiamo che nel caso siate arrivati un pochino più tardi, cioè abbiate raggiunto già in corsa, potete ascoltare il venerdì sera a partire dalle ore 21 la replica della trasmissione, oppure in qualsiasi momento della giornata o della nottata, qualora non riusciate a dormire e riposare. Sul sito di rbe.it trovate anche i podcast di questa e tutte le precedenti puntate di questa stagione di Classicamente. Più tardi, verso le 10:45 circa, ecco, potrete anche ascoltare alcune pillole, i nostri consigli d'ascolto per concludere la mattinata in compagnia della musica classica. Grazie ancora. Alla prossima settimana, direi, con nuove avventure di Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola.
1: Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore, guidati e guidati da alcuni versetti del Salmo 104, che nonostante tutto ci insegnano a saper riconoscere la grandezza di Dio e la bellezza del mondo che abitiamo. Dal Salmo 104. Anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande. Sei vestito di splendore e di maestà. Quanto sono numerose le tue opere, Signore. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Tutti quanti sperano in te, perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri loro il fiato e muoiono. Ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati. E tu rinnovi la faccia della terra. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Preghiamo. Signore, ti benediciamo perché dai e conservi la vita nel mondo, perché ci ami e ci fortifichi. Tu ci hai dato il tuo Figlio, Salvatore del mondo, che ha condiviso la nostra vita, ci ha manifestato il tuo amore e ci ha guariti dai nostri mali. Con il tuo spirito ci rendi liberi, ci mandi nel mondo, fai abitare la pace nelle nostre vite. Vieni, Spirito del Signore, rendici aperti gli uni verso gli altri. Rinnova la nostra fede, la nostra preghiera, il nostro impegno, così come hai promesso di rinnovare tutta la terra. Amen. Vi invito a continuare la preghiera con l'inno 42.

Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di continuare a riflettere sugli Atti degli Apostoli in questa domenica di Pentecoste. Non possiamo naturalmente non scegliere il capitolo 2, versetti dall'1 all'8. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come un vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiunsero dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono giudei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Cari fratelli e care sorelle, immaginare un sermone è sempre una scommessa. Chi lo fa deve sempre chiedersi se stia riuscendo a trasmettere il messaggio che desidera. Non so se l'Evangelista Luca, quando ha scritto questo racconto, si sia posto questa questione, ma certamente io sì. Che senso ha parlare oggi di lingue di fuoco che si posano sulle persone? Oggi cosa significa leggere che i partecipanti a questa stupefacente riunione siano stati e state in grado di parlare e capire tante lingue? Questo racconto, nella migliore delle ipotesi, sembra una storia fantastica che non si ripeterà mai più. Fortunati quelli che l'hanno vissuta. E nella peggiore, uno spot pubblicitario per vendere bene il cristianesimo che stava appena nascendo. So bene che oggi nessuna delle due strade è più percorribile. Non crediamo più né alle storie fantastiche né alla pubblicità. O almeno crediamo di non crederci, ma questa è un'altra storia. Cosa rimane dunque di questo messaggio dell'Evangelista Luca? Almeno tre cose sulle quali vi invito a riflettere. Rimane il fatto di vedere una comunità. Tutti i convenuti a quell'assemblea erano insieme. Non ognuno per conto suo, ma insieme. Nel mondo di oggi, dove ci viene costantemente ricordato che chi fa da sé fa per tre, è un bell'insegnamento. Per ascoltare la parola di Dio che si irradia nella nostra vita, bisogna essere insieme. Certo, ciascuno e ciascuna di noi deve fare la sua parte, ma va condivisa. Se non c'è condivisione, non c'è partecipazione alla missione che Dio in Gesù ci ha affidato. Nell'ottica di Dio, dunque, non c'è più un qui e un là. Non c'è più un io e un tu, ma un noi. Un noi insieme. Le nostre comunità, ma dovrei dire ognuna e ognuna di noi, proprio oggi, nella domenica di Pentecoste, siamo chiamati e invitate a ricevere la nostra fiamma, a riconoscere la nostra vocazione, a fare ciò che ci viene chiesto. Essere insieme non significa però diventare un'entità indistinta, essere tutti e tutte una stessa cosa. Essere insieme non significa tornare alla Torre di Babele, significa trovare un posto dove possiamo esprimerci, dove possiamo essere noi stessi, noi stesse. La fede, ci dice Luca, non la si può vivere da soli. E questo non vuol dire che non esistano dei momenti nei quali la dimensione personale della fede non vada valorizzata. La condivisione con gli altri e le altre, cioè con i nostri fratelli e le nostre sorelle, è però importante, perché il confronto serve a farci riflettere. In effetti, da soli non riusciamo a cambiare prospettiva.
se siamo tristi ci vediamo piccoli, se siamo troppo sicuri di noi ci vediamo grandi. Il dialogo con i nostri fratelli e le nostre sorelle ci aiuta a non esagerare. Insomma, la seconda cosa rilevante di questo testo è che Dio affida ad ognuna e ognuno di noi una missione, quella giusta per ciascuno e ciascuna di noi. Le lingue di fuoco rappresentano la missione che ci è affidata, proprio la nostra. Anche qui non mancano gli spunti su cui riflettere. Se leggiamo attentamente il testo, notiamo che nessuno dei personaggi che riceve le lingue di fuoco ne ha fatto richiesta. Dunque il compito al quale ognuna e ognuno di noi è chiamata proviene da Dio stesso. Se le cose stanno così, non possiamo non chiederci se siamo all'altezza di un compito del genere. E anche qui Luca è magistrale. Se notate bene, nel racconto lo Spirito Santo che scende non è una fiamma sola che si posa indistintamente su tutti quelli che erano in quell'assemblea. Su ciascuno dei partecipanti all'assemblea si è posata una lingua di fuoco diversa, specifica, ad ognuno, ognuna di noi, la propria vocazione. Non solo, ma non esiste una vocazione più importante di un'altra. Non ci sono fiammelle di diverse dimensioni. Le fiammelle sono tutte uguali, un po' come noi, tutti e tutte differenti, ognuno ha la propria fiammella vocazione, ma tutti e tutte uguali. Non ci sono fiammelle vocazioni di dimensioni diverse. Siamo tutti e tutte figlie di Dio, chiamati e invitati alla testimonianza. In Dio differenza e uguaglianza si fondono. Nella buona notizia di Gesù i paradossi trovano equilibrio. E questa è una delle piste percorribili per interpretare il senso della Pentecoste. La terza pista sulla quale ci porta questo racconto è che possiamo capire i nostri fratelli e le nostre sorelle. Tutte le persone che erano dove è avvenuta la discesa dello Spirito Santo si facevano capire dagli altri e dalle altre. Ecco un punto centrale. Svolgere la missione di testimonianza che Dio ci ha affidato significa parlare lo stesso linguaggio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che incrociano il nostro cammino. Nell'ottica di Gesù, di Dio, non c'è qualcuno che sta sopra e qualcun altro che sta sotto nella realizzazione delle sue promesse. Tutti e tutte siamo chiamati a collaborare secondo le nostre possibilità, perché queste si realizzino. Ma c'è un altro particolare che fa riflettere e ci fa capire quanto non solo Luca fosse un fine narratore, ma quanto l'evangelista avesse ben chiari i problemi della comunità, problemi ancora non tramontati. I discepoli di questo racconto non parlavano una lingua, diciamo così, generale, una lingua comprensibile da ognuno e ognuna dei convenuti e delle convenute. Parlavano quella di ciascuno. Questo è un richiamo a porre l'attenzione, quando si parla con chi ci chiede aiuto, alla lingua dell'altro, dell'altra. Quando aiutiamo qualcuno, dobbiamo imparare ad ascoltare prima di parlare, e lo sapeva già l'evangelista Luca, che non è affatto facile. Questo testo, in fin dei conti, non è altro, ma vi sembra poco, che una riflessione su che cosa debba essere una comunità cristiana, una comunità che si senta convocata da Cristo. Unità, impegno e comprensione reciproca devono essere le sue caratteristiche. Tutto questo è in compagnia di Dio. Una bella sfida anche per noi e per le nostre chiese. Riusciamo ad essere uniti tra di noi o prevalgono i particolarismi? Riusciamo a impegnarci per testimoniare la grazia di Cristo o prevalgono l'egoismo e la stanchezza? Riusciamo a capire gli altri, le altre, quando ci chiedono aiuto
o facciamo prevalere il nostro amor proprio? La Pentecoste ci serve sì per ricordarci che ciò che Dio vuole da noi non è affatto facile. Lo abbiamo detto, unità, impegno e comprensione reciproca, ma anche per ricordarci che a portare a termine questo impegno non siamo soli e sole. Dio stesso ci accompagna. Ecco il significato dello Spirito Santo. Amen. Ci raccogliamo in preghiera con l'inno 305.

Oh Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.

0: Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.
1: RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. È salito a 2 il numero di morti, oltre 80 i feriti del violento attacco russo su Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni in ogni quartiere della città. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie degli edifici colpiti alla ricerca di sopravvissuti. Zelensky ha confermato che la Russia ha utilizzato anche il missile balistico a medio raggio Oreshnik, aggiungendo che 3 missili russi hanno colpito un impianto di approvvigionamento idrico, incendiato un mercato, danneggiato decine di edifici residenziali e diverse scuole. Nella notte gli attacchi russi hanno ferito anche diversi civili nell'Ucraina meridionale e orientale, comprese le regioni di Odessa ed Kharkiv.
16: I risultati dei più recenti negoziati tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan nei paesi medio orientali offrono motivi di ottimismo sulla possibilità che un esito positivo e duraturo sia a portata di mano, lo ha affermato in un post su X il ministro degli esteri di Islamabad, Ishaq Dar. Secondo lo stesso ministro, il vertice telefonico cui hanno partecipato il presidente statunitense Trump insieme ai leader di Pakistan, Arabia Saudita, Turchia, Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania rappresenta un passo significativo verso l'obiettivo comune della pace regionale, così il mediatore pakistano. Il New York Times scrive intanto che nell'accordo con gli Stati Uniti l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio arricchito. Il giornale cita 2 fonti statunitensi secondo le quali le modalità precise con cui l'Iran cederà le scorte saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano. L'accordo in discussione prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco. Secondo il sito Axios, la bozza di accordo prevede che il cessate il fuoco riguardi anche il Libano, ma da Israele stanno emergendo critiche allo scenario che si va prospettando.
15: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione ristretta di governo in cui esporrà il contenuto della conversazione che ha tenuto questa notte con il presidente Donald Trump proprio in merito ai negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Lo riportano in questi minuti i media israeliani.
16: Si sta votando oggi in 750 comuni italiani per le amministrative, 18 sono capoluoghi, una aperta fino alle 23, si vota anche domani dalle 7 alle 15, è un test importante per i partiti visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio, nonché centri sia piccoli che grandi. Il dato più interessante potrebbe essere quello di Venezia, ma altri capoluoghi interessanti sono Salerno e Reggio Calabria.
15: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Il sole sarà cielo sereno su tutta Italia con sole. Le temperature sono in ulteriore aumento, in particolare al nord e centro, e sono previsti picchi oltre i 30 gradi. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 13, buona giornata e buon ascolto.
14: Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte.
0: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Di Nicolai Metner ascoltiamo il primo movimento Allegro dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do minore, opera 33.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Popolare Network.
3: A Kiev si scava sotto le macerie dopo il massiccio attacco russo della notte. Al momento 4 i morti, oltre 60 i feriti, colpiti edifici residenziali, metropolitane e scuole. Bombardamenti anche su Odessa ed Kharkiv. Mosca è la nostra rappresaglia contro gli attacchi ucraini sui civili. Il segretario di Stato USA ostenta ottimismo sulla trattativa con l'Iran. Possibili buone notizie nelle prossime ore, ma i nodi irrisolti rimangono sempre gli stessi, dal nucleare ad Hormuz, e in Israele cresce il nervosismo per un'ipotesi di accordo che non piace. 6 attivisti della flottiglia sono stati aggrediti dalla polizia spagnola appena rientrati a Bilbao. 2 di loro sono stati arrestati, una scena che ha creato critiche e indignazione tra attivisti e partiti di sinistra nel paese iberico. Amministrative alle 12, affluenza sotto al 15%, in calo di un punto rispetto alle precedenti elezioni. 175 i comuni al voto, un test per il governo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. I media ucraini lo hanno definito uno dei più massicci e violenti attacchi russi su Kiev dall'inizio della guerra. Ieri sera e per l'intera notte missili e droni hanno colpito la capitale ucraina. Al momento i morti sono 4, oltre una sessantina i feriti, ma i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni in ogni quartiere della città. Il presidente Zelensky ha confermato che il Cremlino ha utilizzato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Gli attacchi russi hanno colpito anche l'Ucraina meridionale e orientale, comprese le regioni di Odessa ed Kharkiv, dove vengono segnalati diversi feriti. Il ministro della difesa russo ha dichiarato che il massiccio attacco condotto contro l'Ucraina è stato lanciato in rappresaglia per i raid ucraini contro infrastrutture civili in Russia. Kiev già ieri aveva lanciato l'allarme per un possibile bombardamento russo su larga scala e allertato la popolazione. Ascoltiamo Piero Meda di WeWorld ONG che lavora a Kiev.
4: Stanotte molto presto, alle 10:30, 11 di sera, era scattato l'allarme antiaereo e poche ore prima era arrivato un messaggio nei canali pubblici di Telegram e social di Zelensky, dove diceva che ci sarebbe stato un attacco combinato sulla città di Kiev, di stare attenti, di andare quindi nei rifugi interi appena suonava l'allarme. L'allarme poi si è spento solamente alle 6:45 di stamattina e per tutta la notte c'è stato un grande bombardamento sulla città di Kiev e non solo. Si contano più di 600 droni e 90 missili e in questo momento si sta sistemando la città, si sta scavando sotto le macerie perché ci sono più di 50-60 feriti e i morti al momento sono 2 o 3, ma i numeri giusti si conteranno stanotte. È stato attaccato e distrutto totalmente un mercato, una stazione della metropolitana, e consideriamo che le stazioni della metropolitana sono zone sicure dove le persone civili vanno a proteggersi quando non hanno un rifugio antiaereo nel proprio palazzo, nella propria casa. Quindi è stato proprio un attacco mirato che vuole far capire chiaramente che l'obiettivo erano anche civili. In verità, in base al numero di droni e missili usati al momento e danni sono relativamente pochi, perché la contraerea ha funzionato e le persone hanno rispettato il comando, l'ordine di andare nei rifugi.
3: Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Ci potrebbero essere possibili buone notizie per il mondo nelle prossime ore. Lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio a proposito della trattativa con l'Iran per la pace, ma si tratta ancora di una bozza di accordo e gli aspetti nebulosi sono diversi, a cominciare dal programma nucleare iraniano fino alle condizioni poste a Israele in Libano. Gerusalemme questa sera si riunirà il gabinetto di guerra diretto da Netanyahu. Israele non vuole limitazioni alle sue azioni di guerra, a cominciare dal Libano.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati fatti significativi progressi verso un possibile accordo con l'Iran. Ha detto di aver fatto dei progressi lavorando con i partner del Golfo su una bozza che, se avrà successo, potrebbe non solo lasciarci con lo stretto di Hormuz completamente aperto, senza pedaggi, ma anche affrontare alcune delle questioni chiave che sono alla base delle ambizioni nucleari dell'Iran. Rubio ha parlato di progressi significativi ma non definitivi. In questi giorni sono circolate voci di un accordo su più punti. Sembrava che il nucleare iraniano sarebbe stato oggetto di un accordo successivo. Ora, se il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran approvasse il memorandum di Trump, questo dovrebbe essere inviato alla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'approvazione finale. Ma anche in caso di accordo tra Teheran e Washington, il Medio Oriente non avrebbe comunque pace, perché ieri sera, durante il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, sarebbe stato concordato che in caso di accordo con Teheran, Israele potrà mantenere libertà d'azione contro le minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Lo riporta Channel 12, citando una fonte politica israeliana e aggiungendo che Trump dice che non firmerà un accordo definitivo che non preveda lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione di tutto l'uranio arricchito dal territorio dell'Iran, ma sarà difficile che i Pasdaran accettino queste condizioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: La Francia ha vietato l'ingresso sul suo territorio al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui deride ed umilia gli attivisti della flottiglia. L'annuncio è arrivato ieri, poche ore dopo che l'Unione Europea ha confermato di star studiando l'ipotesi di sanzioni contro il ministro di ultradestra del governo Netanyahu.
5: Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale del governo israeliano, è da ieri persona non grata sul suolo francese, decisione annunciata con un comunicato ufficiale dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Nuovo episodio di una relazione diplomatica tra Parigi e Tel Aviv mai così conflittuale e degradata che non fa che deteriorarsi. Ma se il governo francese rivendica una decisione emblematica, le opposizioni di sinistra denunciano le contraddizioni, le ambiguità, per non dire le ipocrisie, della diplomazia francese, solerte nel condannare Ben-Gvir quando mal tratta e molesta i cittadini europei della flottiglia pro-palestinese, ma che non ha mai condannato né sanzionato il ministro israeliano di estrema destra che fa regnare il terrore e la tortura nelle carceri israeliane contro i detenuti palestinesi, che fomenta le violenze e gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, che inneggia la deportazione quando non all'eliminazione del popolo palestinese. Non solo denunciare l'impresentabile Ben-Gvir come l'immondo suprematista, razzista, xenofobo, parafascista, senza denunciare e sanzionare il governo e la coalizione politica di cui è un'articolazione essenziale e qualificante, e denunciare l'albero che nasconde la foresta. Ben-Gvir non è l'anomalia estremista di un governo democratico, ma piuttosto l'avanguardia dirompente e illuminante di un governo di estrema destra coloniale che pratica quotidianamente la tortura e la pulizia etnica. Quello di Benjamin Netanyahu, che lui, malgrado le accuse per crimini contro l'umanità davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, resta, almeno formalmente, benvenuto in Francia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: In Spagna, per la precisione nei Paesi Baschi, il gruppo di attivisti della flottiglia che è rientrato nel paese è stato attaccato dalla polizia all'aeroporto di Bilbao. Il Dipartimento per la Sicurezza Basco ha aperto un'indagine in servizio.
6: Dopo le botte dell'esercito israeliano sono arrivate anche le manganellate della polizia spagnola. È successo ai 6 attivisti di ritorno dalla Turchia e arrivati ieri a Bilbao. I disordini sono nati all'improvviso. Gli attivisti si trovavano davanti alla porta degli arrivi dell'aeroporto per rispondere alle domande dei giornalisti quando un familiare ha cercato di superare il cordone di sicurezza per abbracciarli. A quel punto gli agenti hanno iniziato a caricare la folla in maniera indiscriminata. Due degli attivisti appena rientrati sono stati arrestati. Una scena che ha provocato grande indignazione e le critiche di partiti e movimenti di sinistra. Dalle immagini trasmesse in televisione e sui social si può vedere chiaramente come l'atteggiamento degli agenti sia stato completamente sproporzionato. Una scena che contrasta con i festeggiamenti che si sono visti negli aeroporti di Barcellona e Madrid, dove gli attivisti della flottiglia sono stati ricevuti da diversi deputati e ministri. Il Dipartimento della Sicurezza dei Paesi Baschi ha aperto un'indagine interna per verificare se l'uso della forza da parte degli agenti sia stato corretto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Nasir Brest, il 21enne che ieri sera ha aperto il fuoco contro gli agenti della Secret Service in un checkpoint nel perimetro della Casa Bianca, era già noto ai servizi segreti statunitensi. L'uomo già in passato aveva tentato di forzare i posti di blocco attorno all'edificio presidenziale ed era stato ricoverato in un istituto psichiatrico di Washington. Ieri sera, mentre Trump si trovava alla Casa Bianca, il 21enne ha sparato contro gli agenti della sicurezza che hanno risposto uccidendolo. Nella sparatoria è rimasto ferito un cittadino che si trovava casualmente nella zona dello scontro a fuoco. Si sta votando oggi in 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. 18 sono capoluoghi, urne aperte fino alle 23. Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Il dato delle precedenti amministrative riportato a livello italiano è stato del 15,75%. È un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e nonché centri sia piccoli che grandi. Molti territori presentano elementi di interesse, tra questi la Lombardia. Sentiamo Alessandro Braga.
7: Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari due capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto. Numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi, potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
3: Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinari e Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi nel pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellina. Il Borsellino, il giornalista del Corriere della Sera Giampaolo Rossi, le ha seguite.
8: Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria e la speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
3: In chiusura, il Festival del Cinema di Cannes, ieri sera sono stati assegnati i premi, la Palma d'Oro è andata al regista romeno Cristian Mungiu in un'edizione dove sono stati premiati i film a carattere sociale e politico. Barbara Sorrentini.
9: Cristian Mungiu vince a Cannes 79 la sua seconda Palma d'Oro. Fjord è un film raffinato in cui il regista romeno mette una contro l'altra la laicità esasperata dell'aiuto sociale norvegese e l'ortodossia religiosa di una famiglia romena trasferitasi in un villaggio su un fiordo. Mungiu lavora sugli estremismi di entrambi senza mai prendere parte, mostrando come le posizioni integraliste parlino lingue diverse. Il palmarès di questa edizione ha privilegiato i film di carattere umano, sociale e politico. Il Grand Prix della giuria Minotaur di Andrei Zviagintsev parla della Russia ricca di oggi, con l'invasione dell'Ucraina sullo sfondo. Il doppio premio alle attrici di Suden di Amaguchi, Virginie Fira e Tao Kamoto, pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, i due giovani attori di Coward di Lucas Dont, sono soldati della prima guerra mondiale, innamorati di nascosto, e i due registi Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bola Negra si rivolgono alla sofferenza di chi si ama e deve nascondere il proprio orientamento sessuale. La sceneggiatura di Notre Salut di Emmanuel Marr racconta di un uomo comune tra i collaborazionisti di Vichy, e l'unica regista donna premiata, la tedesca Valeska Greisebach, in L'avventura sognata racconta di una donna contro la criminalità bulgara in un'area grigia al confine con la Turchia.
3: Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: E ora pubblicità.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Who am I?

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
5: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore, ma resistono. Le raccolgo camminando tra paesi e montagne, ascoltando le persone, lasciandomi guidare dalla curiosità. E poi le porto qui, perché possano diventare anche un po' tue. Quando viaggio tra le botteghe di paese, spesso parto senza sapere davvero che cosa troverò. A volte incontro piccoli negozi, altre volte persone, altre ancora storie che restano dentro più del previsto. E questa è una di queste storie. Una storia che parte da lontano, attraversa tre generazioni e arriva fino ad oggi, in un piccolo paesino di montagna dove il tempo sembra essersi fermato. Siamo in Valle Germanasca, nel piccolo paese di Villa di Prali, un luogo che si trova un po' fuori dalla strada principale, uno di quei paesi che bisogna voler cercare, dove non si passa per caso. Siamo a 1400 metri di altitudine e qui, in mezzo alle montagne, succede qualcosa che non ti aspetti. Davanti a una minuscola bottega di paese c'è la coda per entrare. Sembra incredibile, eppure è così. È una piccola bottega, semplice, ma appena ti avvicini capisci che dentro c'è qualcosa di speciale. E dietro al bancone c'è una donna minuta, sorridente, con uno sguardo deciso. È Elisa Glir. E molti qui la conoscono come campionessa di sci di fondo. Quando entro nella bottega, la prima sensazione è quella di essere entrata in un altro tempo. Ci sono oggetti che raccontano il passato, scaffali in legno, dettagli che non sembrano messi lì per arredare, ma per ricordare. Ed è proprio così, perché questa non è solo una bottega, è la bottega della nonna di Elisa. Una bottega rimasta chiusa per 35 anni e oggi riaperta da sua nipote. Ma per arrivare a questa scelta bisogna fare qualche passo indietro. Elisa è originaria di questo posto. Cresce qui, tra le montagne, in una realtà dove il movimento, la natura e lo sport fanno parte della quotidianità. Frequenta ragioneria e si diploma, ma fin da bambina è una ragazza molto attiva. I genitori la iscrivono subito a un corso di sci di fondo. È giovanissima e quello sport le entra dentro, nel cuore e nelle gambe. Comincia a gareggiare, a migliorare, a crescere e arriva il suo primo mondiale a soli 16 anni. Un traguardo importante che segna l'inizio di un percorso sportivo intenso e che sicuramente, come potete immaginare, le cambia la vita. Il giorno dopo il diploma parte per il Trentino, viene presa nelle Fiamme Ore in polizia e per 7 anni la sua vita sarà lo sport. Allenamenti, gare, trasferte, sacrifici. Una vita fatta di disciplina e determinazione. Mi racconta che è arrivata fino ai 25 anni, poi, per problemi di salute, ha dovuto lasciare. È uno di quei momenti difficili, quando una strada che sembrava segnata cambia improvvisamente direzione. Elisa continua il suo percorso in polizia, ma la vita cambia. E con il tempo iniziano i viaggi quotidiani tra le sue montagne e Torino. La città, la caserma, le distanze dalle radici. È un cambiamento importante e piano piano quel lavoro inizia a pesarle.

resta lontano e per lei è sempre più difficile. La vita va avanti, arriva il compagno, nasce il desiderio di mettere su famiglia e cresce sempre di più il richiamo delle sue montagne. D'altronde, radici profonde non gelano mai. C'è qualcosa che la chiama indietro, le radici, il territorio, la possibilità di costruire qualcosa nel luogo dove è nata. A fine gennaio del 2020, Elisa prende una decisione importante. Si congeda, lascia il mondo della polizia. Mi racconta che molti hanno considerato questa sua scelta una vera pazzia. Lasciare un lavoro sicuro e una carriera e uno stipendio stabile per tornare in montagna. Ma dai, non ci si poteva credere. Ma oggi mi dice che i suoi vecchi colleghi salgono lassù e la capiscono, perché la qualità della vita è cambiata, perché anche senza il tenore economico di prima, Elisa vive meglio. Quando la guardo, capisco che non è stata una scelta facile. Lo leggo nei suoi occhi, in quella determinazione che spesso hanno le persone che hanno fatto un salto nel buio. Oggi Elisa è mamma, contadina, bottegaia e imprenditrice. Una donna che ha costruito passo dopo passo una nuova vita. La sua azienda agricola si chiama Alavielo, che significa alla villa, un nome che parla di territorio e appartenenza. Ha un grandissimo orto, le mucche, i piccoli frutti, l'ospitalità e un laboratorio di trasformazione. È un'azienda viva, colorata, fatta di tante attività diverse che si intrecciano tra di loro. Ma il cuore di tutto è la bottega. Quando Elisa mi racconta che ha riaperto il vecchio negozio della nonna, capisco subito che non è stata una scelta imprenditoriale. È stata una scelta di memoria, una scelta affettiva, un gesto che riporta in vita qualcosa che sembrava perduto. La bottega era chiusa da 35 anni. Ha recuperato i vecchi mobili, gli oggetti, i dettagli che un tempo arredavano quel luogo. Ha deciso di riaprirla rispettando la storia che c'era stata. E appena entri, lo senti. Non è un posto costruito per sembrare antico, è un posto che conserva davvero il passato. Mi racconta che molte persone anziane entrano e tornano indietro nel tempo. Riconoscono gli oggetti, ricordano la nonna, si fermano a raccontare. E capisci che quella bottega non è solo un negozio, è un luogo di memoria, è un punto d'incontro, è un pezzo di comunità, come spesso succede nelle piccole botteghe di montagna. Sugli scaffali ci sono prodotti locali, ma anche molte specialità fatte da Elisa. Nel retro bottega c'è un piccolo laboratorio artigianale dove nascono sughi, confetture, antipasti, conserve. Tutto è fatto con cura, con il ritmo lento che ti obbliga a tenere la montagna. E poi c'è una cosa che mi colpisce particolarmente. Si può prendere un cestino e andare nell'orto di fronte alla bottega, scegliere le verdure direttamente dalla terra, decidere insieme a Elisa che cosa portare a casa. È una semplicità che oggi sembra quasi straordinaria.

Ci sono anche gelati, caffè, piccole cose per fermarsi, sedersi e restare un po'. Perché qui non si entra solo per comprare, si entra per incontrare, per parlare e soprattutto per rallentare. Elisa non ha mai mollato lo sport. Muoversi fa parte del suo essere e infatti ha fondato la squadra di sci di fondo paralimpica di Prali. Un piccolo gruppo che sta crescendo e che ha già conquistato diverse medaglie. Anche qui, ancora una volta, ritorna al suo modo di prendersi cura degli altri. A un certo punto mi dice una cosa che mi resta dentro. Mi racconta che molti pensano che vivere in montagna significhi essere soli, isolati, ma per lei è esattamente il contrario. La solitudine l'ha vissuta in città, nel suo piccolo alloggio, a Torino, dove si sentiva estranea. In montagna, invece, ha trovato comunità. Mi racconta che quando la sua bambina era piccola, spesso erano i nonni del paese a prendersene cura. Un gesto semplice, ma che racconta molto di come ancora oggi, in certi luoghi, esista un senso di comunità molto forte. Questa storia mi ha fatto riflettere, perché racconta il coraggio di cambiare, racconta il ritorno alle radici, racconta la scelta di costruire qualcosa in un territorio che per molti è considerato difficile. Ho conosciuto una donna che ha lasciato una strada che sembrava già scritta per costruire un futuro diverso. Una donna che ha scelto di tornare dove tutto è iniziato per dare nuova vita a una bottega, a una memoria, a un paese. E forse è proprio questo il nuovo popolo delle terre alte. Persone che scelgono di restare o di tornare. Persone che costruiscono futuro partendo dalle proprie radici. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Mother Earth is pregnant for the third time.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta la società umana attraverso un filtro molto speciale. Ci piace commentare i fatti di attualità, le notizie nazionali e internazionali per valutare qual è il rapporto tra la società umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani facciamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 851, parleremo dei fatti di Mantova, la repressione del dissenso antispecista che si è verificata in quella città. Parleremo di amicizia tra animali, uno studio sugli squali. Parleremo del rapporto tra scoiattoli e sigarette elettroniche. E infine parleremo di una tigre fuggita e uccisa in Germania. Per quanto riguarda la parte culinaria, proporremo una ricetta a tema, grazie alla fantasia inesauribile del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che si occuperà stavolta anche del montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

0: apriamo questa puntata con un servizio del nostro Lorenzo Guadagnucci, un servizio da Mantova, dove nel fine settimana del 16-17 maggio sono accaduti fatti molto gravi, ma anch'essi assai istruttivi per chi occupa le prime linee delle campagne contro la zootecnia per l'affermazione di un antispecismo etico radicale.
1: Chi ha paura dell'attivismo antispecista? A Mantova a quanto pare in molti. Ma quanto avvenuto all'edizione 2026 del Festival Food and Science non riguarda solo l'attivismo, è anzi un caso di pressione sulle persone e di repressione del dissenso che dovrebbe preoccupare chiunque. Sabato 16 maggio scorso, giornata centrale del festival e anche del controfestival organizzato dal collettivo No Food, No Science, la piazza principale della città era blindata da camionette, automobili di polizia, carabinieri, polizia locale, con decine di agenti a presidiare tutte le vie d'accesso e poi controlli a tappeto di documenti, 340 secondo il comunicato della questura, e anche perquisizioni di zaini e borse, fino al punto estremo, il fermo preventivo di due attiviste, una delle quali prelevata di peso in un bar da sei agenti della Digos, spinta nell'auto della polizia e portata in tutta fretta in questura. Non poco per un festival organizzato da Confagricoltura apparentemente innocuo, non bisognoso di particolari dispiegamenti di forze dell'ordine a proteggerne lo svolgimento. Il fatto è che il festival, dal 2024 in poi, è contestato appunto da No Food No Science, con una serie di azioni dirette non violente e altre forme di espressione del dissenso, così poco gradite che la figura dell'antispecista, da misterioso ircocervo qual era, a Mantova è diventata uno spauracchio. Il collettivo da due anni chiede che il festival sia allontanato da Mantova, ma ha messo nel mirino anche i principali sponsor locali, il Salumificio Levoni, il Consorzio Grana Padano, Coldiretti, le Latterie Virgilio, che sostengono anche altre rassegne mantovane, compreso il famoso e frequentatissimo Festival Letteratura. L'attacco è dunque al cuore del sistema economico e ideologico della città, che è circondata da allevamenti e manifatture della filiera alimentare, oltre che gelosa delle proprie tradizioni. La liberazione animale ovviamente offre una prospettiva opposta e perciò attorno agli attivisti antispecisti, vissuti come insopportabili disturbatori, si è creato un cordone sanitario sempre più rigido. E le norme dell'ultimo decreto sicurezza devono aver convinto la questura ad aumentare la pressione. Alcuni attivisti sono stati raggiunti in passato dal foglio di via, altri hanno un lungo curriculum di denunce per azioni compiute negli anni scorsi. Nel 2024, per esempio, fu interrotto l'intervento del ministro Lollobrigida, l'anno dopo fu lanciato dell'etame contro sagome di cartone. E quest'anno si è arrivati a negare all'ultimo momento la piazza richiesta per un presidio di contestazione. La questura ha proposto agli attivisti un luogo periferico, pressoché invisibile, lontano dagli stand allestiti nella centrale piazza Sordello. Un luogo dove avrebbe poco senso manifestare, tanto che il collettivo ha rinunciato all'idea di organizzare lì il proprio presidio. È successo poi, intorno alle 14, che Eleonora Bocchi, la principale animatrice del collettivo, con due compagne, è entrata in un bar di Piazza Sordello e a quel punto un gruppo di agenti, che aveva seguito le sue mosse, ha interrotto la sua colazione a base di cappuccino con latte di soia e cornetto vegano. Eleonora si è rifiutata di seguire gli agenti, i quali nel frattempo hanno aperto il suo zaino, trovando un megafono, e a quel punto l'hanno portata via di peso, applicando la nuova norma sul fermo preventivo. Stessa sorte è toccata un'altra attivista, Silvia Molè, fermata e portata via all'ingresso del vicino Palazzo Ducale. Per la Digos le due donne si preparavano a tenere una manifestazione non autorizzata e così le hanno trattenute in questura dalle 14 alle 20:45. In aggiunta a fermi ormai avvenuti, il Circolo Arci Virgilio, sede scelta per le conferenze, gli incontri, i concerti del Controfestival, si è tirato indietro, ha annullato tutto e costretto relatori e partecipanti a tenere gli incontri all'aperto, in un parco cittadino. La militarizzazione della piazza ha fatto il resto. A Mantova, insomma, è avvenuto un caso di applicazione del fermo preventivo che potrebbe fare scuola. Il rischio è che alcuni gruppi siano presi di mira, tenuti sotto osservazione fino al pedinamento e neutralizzati prima ancora che possano agire sulla piazza pubblica. Nel video che riprende il fermo, Eleonora riesce a gridare le sue ragioni poco prima di essere spinta dentro l'auto della polizia. Sono state negate tutte le piazze del centro storico per protestare contro questo evento di Confagricoltura, ha detto. Sono stata prelevata in un bar e portata via in questura solo perché ipotizzano che io possa manifestare. Questo è il diritto al dissenso, oggi in Italia. Queste frasi sono state l'unico momento in cui al Festival Food and Science, celebrazione della zootecnia e dell'alimentazione tradizionale, è stato posto un controcanto. Solo nella notte di domenica, a festival ormai chiuso, il collettivo è riuscito a calare uno striscione sopra un'impalcatura di Piazza Mantegna. Al mattino i passanti, ma solo loro, hanno potuto leggere il messaggio che tanto ha spaventato la città e le forze di polizia. Per scienza e agricoltura libere, Food and Science, via da Mantova. Eleonora ora assicura che non è finita qui. L'industria legata alla zootecnia dice a Mantova controlla tutto e noi non lo possiamo accettare. Fra i prossimi obiettivi c'è il Festival Letteratura. Food and Science, dice ancora Eleonora, non può cambiare visto che è organizzato da Confagricoltura e infatti chiediamo che non si faccia più nella città d'Italia che ha il più alto numero di animali di allevamento in rapporto alla popolazione. Ma perché un festival letterario progressista continua ad accettare certi sponsor? Alla fine la questione animale, lo hanno capito bene a Mantova grazie al collettivo antispecista, è ormai una questione politica. La repressione dell'attivismo invece è una questione di democrazia. E il caso degli antispecisti silenziati non deve essere sottovalutato.

Ogni volta in cui ci imbattiamo in una ricerca scientifica che grida al miracolo perché dalle evidenze risulta che gli animali non umani ci somigliano e sono senzienti e vogliono e desiderano e scelgono, a noi viene da sorridere. La scienza ha per noi una rispettabilità, ma come ogni attività umana è anch'essa vittima di certi valori, di certe credenze, di certe politiche, di certe epoche. Molto mondo scientifico ammette la sperimentazione sugli animali, la vivisezione. Molto mondo scientifico ha sottoscritto la superiorità della razza umana, quando era conveniente farlo. Molto mondo scientifico sviluppa costantemente terribili armi letali. Insomma, non tutto quello che viene dalla scienza è necessariamente buono e sarebbe importante mantenere una certa equa distanza, un moderato ma serio spirito critico. Tra i falsi assiomi, per noi c'è quello assurdo dell'inferiorità degli animali non umani. Per cui si grida al miracolo se uno scimpanzé sa contare, se un pesce risolve un enigma, se un corvo o un elefante mostrano comportamenti tipici del lutto e del cordoglio. Anche la questione del linguaggio è stata inutilmente dibattuta per decenni, per poi dover crollare quando si è scoperto che i cani della prateria comunicano il tipo, la taglia e la velocità di un predatore in avvicinamento, o che i canti delle balene hanno dialetti diversi in base alla regione. A noi sembra veramente intuitivo, perché chiunque condivide la vita con altri animali sa perfettamente che ciascuno ha una sua personalità, i suoi gusti, le sue scelte, le sue abitudini, e sa perfettamente come vivere al meglio i suoi giorni. Nonostante questa nostra posizione di partenza, la redazione, con un sorriso sulle labbra, continua imperterrita a darvi conto delle ultime scoperte del mondo scientifico, perché questa è la cultura nella quale siamo ancora immersi, una cultura antropocentrica in cui ci si meraviglia e ci si stupisce quando la scienza ci dice cose ovvie, come per esempio il fatto che gli animali fanno amicizia come noi e hanno simpatie e antipatie esattamente come noi.

La notizia suggestiva e ben posta che prendiamo dal quotidiano online L'Indipendente ha per titolo «Anche gli animali stabiliscono legami di amicizia. Uno studio sugli squali lo dimostra». L'articolo dice così: «Lo squalo toro è uno degli animali più temuti al mondo, un predatore dall'occhio piatto, la mascella larga e la fama di macchina da guerra biologica. Eppure, se poteste immergervi nello Shark Reef Marine Reserve, nell'arcipelago delle isole Fiji, e poteste osservare l'esemplare che i ricercatori chiamano affettuosamente Chunky, lo vedreste nuotare fianco a fianco con Lady Lazarus, stessa andatura, stessa direzione, stessa ostinata vicinanza di due vecchi compagni che passeggiano insieme da anni. Non lo fanno a caso, ma perché sono legati da qualcosa che noi considereremo come un'amicizia. Uno studio pubblicato il 17 marzo sulla rivista Animal Behavior ha rovesciato uno dei luoghi comuni più duri a morire dell'etologia zoologica popolare, cioè che gli squali toro fossero predatori solitari. Non è così. Hanno preferenze sociali attive, scelgono i propri compagni, evitano certi individui e ne cercano altri, esattamente come facciamo noi umani. La ricerca è frutto di 6 anni di osservazione su 184 esemplari. Osservazioni condotte in 473 immersioni per oltre 8.000 minuti totali. I ricercatori hanno analizzato due comportamenti specifici: il nuoto parallelo, cioè due squali che procedono affiancati, e il cosiddetto lead follow, in cui un esemplare segue deliberatamente un altro. Non si tratta di aggregazione attorno a una fonte di cibo, come fanno gli uccelli marini sopra un banco di pesci, o come fanno gli gnu intorno a un fiume. Qui c'è qualcosa di diverso, c'è una scelta. Come esseri umani coltiviamo una gamma di relazioni sociali, dai semplici conoscenti ai migliori amici, ma evitiamo certe persone. Lo dice uno dei ricercatori. Questi squali, squali toro, fanno una cosa simile. La struttura sociale che emerge dai dati è sorprendentemente articolata. Gli adulti formano il nucleo della rete, stringendo legami preferenzialmente con individui di dimensioni simili alle proprie. I maschi, fisicamente più piccoli delle femmine in questa specie, tendono ad avere un numero maggiore di connessioni sociali, una strategia, secondo i ricercatori, per proteggersi da confronti fisici con individui più grandi, restando integrati nella comunità. E poi ci sono gli anziani, i cosiddetti advanced adult, gli squali post-riproduttivi. Loro si tengono ai margini, hanno già visto tutto, sanno come cacciare, come riprodursi, come sopravvivere. Non hanno più bisogno di nessuno. Questi individui anziani hanno anni di esperienza. La società non è più così essenziale alla loro sopravvivenza.

vale la pena fermarsi su quello che questa storia ci dice di noi e non solo degli squali. In un anno medio gli esseri umani uccidono decine di milioni di squali. Loro invece feriscono circa 70 persone in tutto il mondo e nella maggior parte dei casi si tratta di morsi confusi, errori di identificazione in acque torbide, non di attacchi predatori. La probabilità statistica di essere uccisi da uno squalo è di 1 su 4 milioni e 332 mila. Il terrore che ci ispirano è una storia che ci raccontiamo, alimentata da un film che risale al 1975 e da decenni di titoli a effetto. Nel frattempo, loro nuotano in coppia nelle calde acque del Pacifico e imparano dai più anziani e scelgono i propri amici. Contrariamente alla percezione comune, conclude il professore che ha condotto la ricerca, il nostro studio mostra che gli squali toro hanno una vita sociale relativamente ricca e complessa. Probabilmente traggono benefici dall'essere sociali, trovare cibo, potenziali compagni, evitare confronti. Stiamo solo iniziando a capire davvero la loro vita. Chunky e Lady Lazarus non lo sanno, naturalmente. Loro nuotano e basta, fianco a fianco, nel blu profondo della riserva marina. Ma forse è proprio questa l'informazione più sorprendente che la scienza ci ha restituito. Che nell'animale che più abbiamo trasformato in simbolo di solitudine e brutalità, c'è qualcuno che sceglie di non nuotare da solo.

La notizia riportata dai media in modo scarno e deprimente è la seguente. In Germania, uccisa dalla polizia, una tigre fuggita dal recinto di un'addestratrice. La polizia tedesca ha dichiarato il 18 maggio scorso di aver ucciso una tigre fuggita da un recinto privato nella periferia della città di Lipsia, dopo aver aggredito uno dei guardiani. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia era presente sul posto con un imponente dispiegamento di forze. Durante la ricerca dell'animale è stato utilizzato un elicottero dei servizi di emergenza. Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di un'addestratrice di tigri di nome Carmen Zander, nota come la regina delle tigri. Zander è stata oggetto di critiche in passato per le condizioni in cui gli animali erano tenuti nel suo recinto. Chiamato Sandokan dall'addestratrice, il felino ucciso era un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana di 9 anni, del peso di 280 kg. L'Organizzazione per i diritti degli animali PETA ha accusato le autorità veterinarie locali di condividere la responsabilità di questo tragico incidente per non aver agito prima contro Zander. L'organizzazione ha chiesto che i restanti 9 animali presenti nel recinto vengano confiscati. La polizia ritiene che l'uomo ferito fosse una sorta di assistente e sta verificando come sia potuto accadere che la tigre sia fuggita. Questa è la notizia ANSA, un tipo di notizia che non ci soddisfa. Manca qualsiasi riflessione, mancano le domande basilari che ragionevolmente dovremmo porci di fronte a un episodio simile. È come se non volessimo vedere l'assurdità, il grottesco, che pure sono così grossolanamente evidenti. Cosa racconta della società umana una tigre a Lipsia? Una tigre che fugge da un recinto nella periferia di una città come Lipsia. La tigre, quel maestoso animale che collochiamo nel continente asiatico, tra foreste pluviali, mangrovie, praterie e taighe siberiane. Quell'animale solenne, super predatore, che non ha predatori, collocato all'apice della piramide alimentare. Cosa ci fa una tigre a Lipsia? È lì per essere ammaestrata. È lì per essere usata a pagamento e finisce per essere inseguita, cercata, cacciata e infine uccisa a Lipsia, nel nord della Germania, in una città di 600.000 abitanti. Uccisa così, per le strade, lontana dal suo habitat, spaventata, disperata, ma allo stesso tempo coraggiosa e invicta come ogni grande predatore. Cosa ci hanno fatto di male questi animali per subire un così sadico destino? Come possiamo ritenere ludico, divertente, fruibile lo spettacolo di una tigre ammaestrata? Come possiamo non soffrire per l'umiliazione di una creatura tanto nobile e maestosa, ridotta a pagliaccio? Cosa dice di noi come animali umani, ormai scissi, ormai staccati e lontani dalla nostra animalità, incapaci di prevedere un terremoto, incapaci di procacciarci il cibo in natura, incapaci di trovare fonti d'acqua dove bere, incapaci di vivere senza indumenti, senza riscaldamento, tecnologie e accessori di ogni genere, incapaci di costruirci un nido, una tana, un rifugio, capaci solo di provare una insana ossessione contro la inquercibile voglia di libertà di ogni individuo vivente. Quella ossessione, quell'odio verso la libertà che ci porta a progettare recinti, catene, lucchetti, gabbie, strutture di contenimento e isolamento. Noi vediamo domande molto serie in questa notizia e prima che sia troppo tardi qualcuno dovrà cominciare a rispondere.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta mantovana, in versione cruelty free, dedicata alle coraggiosissime attiviste che a Mantova hanno organizzato il controfestival No Food, No Science, resistendo alla repressione di un sistema specista.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Di Mantova e della sua tradizione culinaria vi abbiamo già raccontato tante ricette, dai tortelli di zucca alla torta mantovana e alla sbrisolona, ma quella del tirot, focaccia di cipolle, ancora no, quindi rimediamo subito. Gli ingredienti sono 500 g di farina tipo 0, 500 g di cipolle dorate, 300 ml di acqua, 80 g di olio extravergine di oliva più altro per ungere la teglia, 4 g di lievito di birra, un pizzico di zucchero e del sale. Sbucciate le cipolle e affettatele finemente. Conditele con mezzo cucchiaino di sale e lasciate riposare per qualche ora. A parte stemperate il lievito di birra in poca acqua tiepida e lasciatelo riposare con un pizzico di zucchero per qualche minuto. Impastate la farina col lievito e la rimanente acqua. A mano o con la planetaria o col gancio a foglia se lo disponete. Unite l'olio e continuate ad impastare per 5 minuti, se lavorato a mano anche 10. Aggiungete il sale e impastate ancora per altri 5 minuti. Infine unite tutte le cipolle ben scolate e impastate un paio di minuti, quindi lasciate riposare per circa 2 ore coprendo con della pellicola trasparente. Trascorso il tempo di riposo, riprendete l'impasto e disponetelo in una teglia rettangolare unta con abbondante olio extravergine e schiacciando con le mani per stenderla in maniera uniforme, quindi lasciate riposare ancora 40 minuti. Successivamente ungete generosamente la superficie con altro olio extravergine e fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 25 a 30 minuti, fino a doratura della superficie. Lasciate riposare e intiepidire qualche minuto prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 852 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Popolare Network.
3: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Passi avanti verso un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. Dopo la firma, le due parti potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui il prossimo 5 giugno. Lo dicono i media arabi citando fonti di alto livello. Il memorandum sarà annunciato dal Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. L'accordo dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale verrà riaperto lo stretto di Hormuz. Da capire però se prevederà anche il programma nucleare iraniano o se questo punto verrà discusso più avanti. Altro punto ancora poco chiaro riguarda lo stop alle operazioni di Israele in Libano. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue azioni di guerra e stasera Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per discutere la bozza d'intesa.
4: I leader europei hanno condannato l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev. I media del paese lo hanno definito uno dei più violenti raid dall'inizio della guerra. È stato lanciato anche un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. Al momento sono 4 i morti, più di 60 i feriti, mentre si scava ancora sotto le macerie. Il sindaco di Kiev ha detto che ci sono stati danni in ogni quartiere della città. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe sul dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk, che ha fatto 21 vittime.
3: Ad Ankara, in Turchia, centinaia di agenti usando gas lacrimogeni hanno fatto irruzione nella sede del CHP, il principale partito di opposizione. Il blitz dopo che un tribunale ha destituito la leadership del Partito Repubblicano del Popolo. I membri hanno provato a bloccare gli ingressi dell'edificio sfidando l'ordinanza della magistratura. L'anno scorso le autorità turche avevano incarcerato il principale rivale politico di Erdogan, il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, candidato del CHP alle prossime elezioni presidenziali del 2028.
4: È ricoverato in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo il dipendente di Amazon che la notte scorsa si è dato fuoco all'interno dello stabilimento di Torrazza Piemonte in provincia di Torino. Al momento non si conoscono i motivi del gesto che è avvenuto intorno alla mezzanotte.
3: Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto. 18 sono capoluoghi di provincia. Tra le sfide più importanti, Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%, in calo rispetto alle precedenti amministrative, quando fu del 15,75%. Centrodestra e centrosinistra guardano ai risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne.
4: Si è conclusa a Pollenzo, frazione di Bra, in provincia di Cuneo, la cerimonia funebre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto il 21 maggio a 76 anni. Moltissime le persone che lo hanno voluto ricordare dal palco allestito davanti all'Università di Scienze Gastronomiche da lui aperta. Ci ha insegnato che il cibo, se buono, pulito ed onesto, può essere rivoluzionario, ha detto Monio Vadia ricordandolo.
3: Tappa milanese oggi per il Giro d'Italia. I corridori sono già entrati in città, dove dovranno percorrere un circuito cittadino per 4 volte prima dell'arrivo in zona Porta Venezia. Sono partiti da Voghera, in provincia di Pavia, nella tarda mattinata. Era da 5 anni che la Corsa Rosa non arrivava a Milano, storica tappa finale, fino a qualche anno fa. 15:34 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: RBE, vicina a te.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: C'è un momento preciso nel film di Fred Zinnemann, Mezzogiorno di fuoco, in cui il tempo smette di essere un concetto astratto e diventa pressione pura. L'orologio avanza verso mezzogiorno e ogni minuto che passa non è soltanto una misura, è giudizio. Lo sceriffo Will Kane, interpretato dal grande Gary Cooper, sa che il treno arriverà, sa che l'uomo che ha mandato in prigione tornerà per vendicarsi e sa soprattutto che la città che ha difeso potrebbe non essere al suo fianco. È un uomo solo davanti al tempo che scade. Nel Mondiale di Spagna del 1982, il centravanti azzurro Paolo Rossi è nella stessa posizione. È un attaccante che torna dopo 2 anni di squalifica, con poche partite nelle gambe e molte ombre addosso. Il commissario tecnico Enzo Berzot lo convoca tra polemiche feroci. Rossi è guardato con sospetto. Il suo mondiale comincia prima ancora di iniziare, in un clima di diffidenza che lo isola. La situazione di Kane e di Rossi è identica. Un uomo che sa che il momento arriverà e che nessuno potrà sostituirlo. Kane non può delegare lo scontro, Rossi non può prescindere dai gol. L'orologio del Western e il calendario del mondiale sono lo stesso dispositivo narrativo, conto alla rovescia verso una prova definitiva. Non importa quanto tu sia stato grande prima, conta cosa fai quando il tempo si comprime. Ogni gol di Rossi in Spagna è un colpo sparato contro un destino già scritto, è la smentita di una sentenza collettiva. Entrambi sono eroi riluttanti, non cercano il centro della scena, ci finiscono perché nessun altro può occuparlo. Cinema e calcio si incontrano qui, nella responsabilità improvvisa, nella solitudine del momento decisivo. Quando l'orologio segnerà mezzogiorno, non potrai più nasconderti. Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Ancora luce. Buona visione e buon ascolto.

In Mezzogiorno di Fuoco tutto comincia quando dovrebbe finire. Will Kane ha appena sposato Amy, ha deciso di lasciare la città, di abbandonare la stella da sceriffo e cominciare una vita nuova, una vita diversa. È il momento della quiete dopo il dovere, la promessa di una esistenza normale, quasi privata, in cui la legge non è più una ferita aperta da portare addosso ogni giorno. Poi arriva la notizia. Frank Miller, il criminale che Kane aveva consegnato alla giustizia, è stato liberato e sta tornando con il treno di Mezzogiorno per vendicarsi. Kane, a questo punto, potrebbe andarsene, potrebbe salire in carrozza e non voltarsi indietro, lasciando che il passato si richiuda da solo. Per qualche minuto lo fa, come se stesse davvero scegliendo la fuga, poi si ferma, scende, torna indietro, perché c'è un punto in cui non conta più la sicurezza personale e conta soltanto l'identità. Il destino non gli chiede cosa preferisce, gli chiede chi è. Anche Paolo Rossi, prima del 1982, è un uomo che ha già conosciuto l'ascesa e la caduta e che soprattutto ha sperimentato quanto rapidamente l'opinione pubblica possa cambiare volto. Alla fine degli anni 70 non è una comparsa, è un protagonista. A suon di gol ha trascinato una piccola squadra di provincia, il Lanerossi Vicenza, fino alle soglie dello scudetto. Gioca con una naturalezza che sorprende, segna con leggerezza e intelligenza. Rossi non è un attaccante costruito sulla forza fisica, non incute paura con il corpo, la impone con la lettura delle situazioni di gioco. È rapido nell'anticipare ciò che sta per accadere e in area di rigore questa qualità diventa quasi un superpotere. Il Mondiale del 1978 in Argentina lo consacra definitivamente. 3 gol, prestazioni decisive, un'Italia che sorprende e arriva fino al 4º posto. Rossi diventa un nome che sembra destinato a crescere senza ostacoli, dentro un percorso limpido. Poi, improvvisamente, il tempo si spezza. Lo scandalo del calcio scommesse lo travolge e la squalifica lo allontana dal campo per ben 2 anni. Non è soltanto un'interruzione tecnica, è un'interruzione identitaria. Un attaccante vive di ritmo, di continuità, di fiducia e vive anche del rapporto con lo sguardo degli altri. Quando il pubblico crede in te, anche il tuo corpo sembra più leggero. Rossi, invece, si ritrova fermo, sospeso, discusso, come se la sua carriera fosse diventata un dossier più che una traiettoria sportiva. L'opinione pubblica lo giudica e spesso non distingue più tra responsabilità individuale e colpa collettiva. La macchia sembra definitiva e la persona viene risucchiata nel simbolo dello scandalo. La sua immagine cambia. Non è più il ragazzo che segna con naturalezza e che sorride con pudore, è un nome dentro una vicenda sporca e il calcio, che di solito perdona tutto quando si vince, in quel momento non perdona niente. Nel frattempo lo sceriffo Kane prova a cercare aiuto, entra nel saloon, parla con la gente, chiede sostegno, supplica quella comunità di ricordarsi ciò che lui ha fatto per la città, trova esitazione, paure, calcoli e soprattutto trova un'idea terribile che la città preferisca la tranquillità apparente alla giustizia reale. Ognuno ha una ragione per non esporsi, ognuno trova una giustificazione per restare fuori dallo scontro. La solitudine non è un evento improvviso, è una costruzione graduale ed è più crudele proprio perché nasce da volti familiari. Anche per Rossi la solitudine si costruisce nel tempo. I 2 anni lontano dal campo lo isolano dal ritmo della competizione e anche dal racconto collettivo. Il calcio continua senza di lui, una generazione è cresciuta, si consolidano gerarchie, si riscrivono abitudini tattiche. Quando torna a giocare nella primavera del 1982 con la Juventus, rientra in un mondo che non è rimasto fermo ad aspettarlo. Rientra in un mondo che ha già imparato a fare meno di lui. Ha poche partite, nelle gambe, pochi minuti significativi e soprattutto nessuna certezza, perché una cosa è allenarsi a giocare, un'altra è tornare e vivere nell'istante della decisione. Eppure Enzo Berzot lo convoca per il Mondiale di Spagna. La scelta è controversa ed è qui che il premondiale diventa già racconto drammatico. Giornalisti e tifosi si dividono e la divisione non è tecnica, è morale, emotiva, quasi ideologica. C'è chi parla di ostinazione, chi di fedeltà eccessiva, chi di scommessa irresponsabile. Rossi non è in forma, non segna con continuità e il suo nome attiva immediatamente il sospetto. La sua convocazione appare come un atto di fiducia quasi personale più che una decisione indiscutibile. In altre parole, lo portano in Spagna non perché sia inevitabile, ma perché qualcuno sceglie di crederci. Qui il parallelismo con Kane diventa netto. Il protagonista del western sa che nessuno è davvero convinto di seguirlo, ma tuttavia resta.
Rossi sa che sono pochi quelli convinti di lui e tuttavia parte. Entrambi avanzano verso una prova che li precede perché prima ancora che arrivino i fatti arriva il giudizio. Questo è il momento più delicato. L'eroe non è ancora chiamato all'azione ma è già sotto processo. Kane attraversa la città e percepisce gli sguardi che evitano il suo, le conversazioni che si interrompono, le porte che restano socchiuse. Rossi attraversa il premondiale tra domande ripetute, dubbi, analisi impietose e avverte addosso un'attesa negativa. Non l'attesa del successo, ma l'attesa dell'errore. Ogni allenamento è osservato, ogni amichevole è interpretata come indizio, ogni movimento è pesato come se il suo corpo dovesse dimostrare qualcosa che nessuno sa misurare davvero. La preparazione dell'Italia per Spagna 82 inoltre non è trionfale. Non c'è entusiasmo, non c'è un sentimento unitario di fiducia, c'è piuttosto una tensione sotterranea, un'ansia di conferma, la sensazione che la squadra sia piena di interrogativi e che uno dei più grandi interrogativi sia proprio lui, Paolo Rossi. Il ricordo della squalifica è troppo vicino, il ritorno è recente e la sua presenza diventa un simbolo che supera l'aspetto sportivo. E la domanda se un uomo possa davvero tornare e se la collettività sia disposta ad accettarlo. Il treno che deve arrivare ad Dudleyville è il mondiale stesso. Non è ancora in stazione, ma il rumore si avvicina, il tempo stringe. Non importa cosa sei stato nel 78, non importa cosa hai perso nei due anni successivi, conta cosa accadrà quando il torneo comincerà e la pressione diventerà pubblica, totale e irreversibile. Del resto, anche Willie Kane avrebbe potuto scegliere la via della fuga e nessuno lo avrebbe formalmente accusato di vigliaccheria, anzi, molti avrebbero preferito che se ne fosse andato perché la sua presenza li avrebbe obbligati a prendere una posizione. Rossi avrebbe potuto non essere convocato, avrebbe potuto restare fuori, ricostruire con calma la propria condizione e lasciare il mondiale ad altri. Invece, si ritrova dentro una competizione che non concede tempo per ritrovarsi, o sei pronto o vieni travolto. Il premondiale è la città che si svuota. Gli alleati sono evidenti, le certezze non sono solide, le spalle non sono mai davvero coperte. L'eroe non ha ancora compiuto nulla, ma già sente il peso del giudizio e il giudizio è spesso più pesante della sconfitta, perché ti schiaccia prima ancora che tu possa muoverti. Emerge così una tensione decisiva. L'uomo non è più definito dal talento passato, ma dalla capacità di reggere l'isolamento presente. Kane è stato un buon sceriffo, ora deve dimostrare di esserlo ancora, proprio quando gli altri hanno smesso di crederci. Rossi è stato un grande attaccante, ora deve dimostrare di poterlo essere di nuovo, proprio quando la memoria collettiva lo considera un rischio. Quando l'Italia arriva in Spagna, Rossi è una figura sospesa tra memoria e dubbio, tra ciò che è stato e ciò che nessuno osa aspettarsi. Il countdown è iniziato, ma il colpo non è ancora stato sparato. La città attende il treno, il mondiale attende il suo momento e in entrambi i casi l'uomo al centro della scena non ha più alibi.

In Mezzogiorno di Fuoco esiste una parte centrale in cui l'azione, paradossalmente, non esplode ancora. Non è il momento dello scontro, non è il momento del treno che arriva, ma è forse la sezione più crudele del film, l'attesa. Will Kane attraversa la città come un uomo che cammina dentro un tempo che si restringe. Ogni strada lo riporta allo stesso punto, ogni porta che bussa gli restituisce esitazione. Cerca aiuto, cerca il senso di comunità, cerca un segnale che gli dica che non sarà solo. E invece scopre che la solitudine non è una condanna improvvisa, ma una scelta collettiva. La gente lo evita, ha paura non solo del nemico che arriva, ma della responsabilità che implica schierarsi. E così il countdown verso mezzogiorno diventa anche un countdown morale. Quanto tempo manca prima che un uomo resti definitivamente solo? Anche Spagna 82 per Paolo Rossi comincia così. Non con l'esplosione, non con il colpo di scena, ma con l'attesa. L'Italia entra nel torneo senza entusiasmo, senza leggerezza, quasi con una tensione muta. Le prime partite non producono gioia, ma interrogativi. Pareggi contro Polonia, Perù e Camerun. Tre risultati identici, tre prestazioni che non liberano la squadra, ma la imprigionano in un clima di sospetto. E al centro di quel sospetto c'è sempre lui, Paolo Rossi. Rossi gioca, si muove, cerca lo spazio, ma non segna. Smunto, pallido, emaciato, magrissimo. Ogni sua azione viene letta come prova definitiva della scelta di Berzotto. O conferma o condanna. Il pubblico non aspetta il suo ritorno, attende il suo fallimento. La sua figura diventa quasi narrativa prima ancora che sportiva. L'uomo che è stato grande e che ora sembra non esserlo più, l'attaccante che porta addosso la domanda più pesante di tutte, quella che nel calcio è sempre più brutale. Sei finito? Questa fase è l'equivalente esatto della città che si svuota attorno a Kane, non perché Rossi sia davvero abbandonato dai compagni, ma perché la percezione collettiva lo isola. È come se fosse dentro la squadra e fuori dalla fiducia. È presente, ma non accolto. Ogni minuto che passa senza gol è un minuto che avvicina la sentenza. Quando Kane entra nella chiesa mentre i cittadini discutono se aiutarlo o meno, la scena è straordinaria perché mostra la comunità trasformata in tribunale. La paura diventa argomento, la prudenza diventa morale, nessuno vuole essere il primo a esporsi. E Kane, in piedi, ascolta la propria solitudine prendere forma in mezzo alle parole degli altri. In Spagna l'Italia vive qualcosa di simile. La stampa attacca, i tifosi mormorano, la squadra si chiude, i giornalisti insinuano. Non è più cronaca, è pettegolezzo, feroce, pruriginoso, volgare. Si va addirittura oltre e qualcuno insinua che Rossi e Cabrini siano una coppia di fatto. Gli azzurri si proteggono e si chiudono in loro stessi. Viene deciso il silenzio stampa come se l'unico modo per sopravvivere fosse isolarsi dal giudizio esterno. È una nazionale che smette di parlare perché ogni parola può diventare accusa. Rossi più di tutti diventa simbolo di quel silenzio, un uomo che deve rispondere non con spiegazioni ma con un gesto. L'orologio di Mezzogiorno di Fuoco continua a tornare sullo schermo in maniera ossessiva. Ogni inquadratura ricorda che quel mezzogiorno arriverà comunque. Nel mondiale il calendario svolge la stessa funzione. La fase a gironi finisce e improvvisamente l'Italia si ritrova dentro un gruppo impossibile con Argentina e Brasile. È lì che il tempo smette di essere lento e diventa vertigine. Rossi è Kane che cammina per la strada principale mentre tutti osservano dalle finestre. È un uomo che sa che il momento decisivo non può essere evitato, non può nascondersi dietro la prudenza, non può più traccheggiare. La storia lo sta portando verso un punto inevitabile. E quel punto ha un nome, Brasile. Prima però c'è l'Argentina campione del mondo. L'Italia vince finalmente, grazie ai gol di Tardelli e Cabrini. Rossi ancora non segna, ancora non esplode, ma qualcosa cambia. La squadra smette di essere soltanto un insieme di dubbi e diventa un corpo che resiste, come Kane che, nonostante tutto, resta in città. L'Italia resta nel torneo. L'attesa assume il suo significato pieno, non è vuoto, è preparazione, è tensione accumulata. Kane non sta semplicemente aspettando il treno, sta attraversando il momento in cui capisce chi lo seguirà e chi no. Rossi non sta semplicemente giocando senza segnare, sta attraversando il momento in cui il calcio decide se la sua storia è finita o se deve ancora compiersi.
Nel frattempo, il Brasile ha battuto l'Argentina eliminandola. Lo ha fatto con un nettissimo 3-1 che li mette in prima posizione nella classifica del gironcino. Il Brasile è primo per differenza reti e gli basterà un pareggio per passare il turno ed eliminare gli azzurri. I verde oro arrivano come il treno di mezzogiorno. Invincibili, splendenti, favoriti. Zico, Socrates, Falcao, Junior ed Er. Il calcio più bello del mondo, gioioso, spettacolare, allegro, contro una squadra che ha faticato in 3 partite su 4 e che si porta dietro diffidenza e silenzio. E dentro quella squadra un uomo che continua a non segnare da mesi e che continua ad essere la scelta più fragile. Ma è proprio questo che rende il momento insostenibile, perché se esiste un colpo di scena, deve nascere dall'attesa più lunga. Il countdown è finito, mezzogiorno è vicino e Paolo Rossi, come Will Kane, sta per scoprire cosa significa restare quando nessuno scommette più su di te.

In Mezzogiorno di Fuoco il momento dell'arrivo del treno non è spettacolare nel senso classico del termine. È secco, inevitabile, quasi silenzioso. Dopo un'ora di attesa, di porte chiuse e di sguardi abbassati, la locomotiva entra in stazione come una sentenza. Frank Miller scende insieme ai suoi uomini e improvvisamente tutto ciò che era tensione diventa azione. Kane non ha più tempo per convincere, per spiegare, per cercare alleati. Deve affrontare ciò che ha deciso di non evitare. Italia-Brasile del 5 luglio 1982 è lo stesso treno. Il Brasile arriva alla partita come la squadra più forte e più in forma del torneo. Ha incantato, ha dominato, ha segnato 13 gol in 4 partite, ha imposto un'idea di calcio luminosa e offensiva. Zico disegna, Socrates inventa, Falcao orchestra. È una squadra che non sembra dover chiedere nulla al destino perché il talento sembra sufficiente a spiegare tutto. L'Italia, al contrario, è arrivata lì dopo una lunga e dolorosa traversata nel deserto e Paolo Rossi è l'uomo meno previsto di quella storia. Ma al quinto minuto di gioco la partita si sblocca. Cross di Cabrini sul secondo palo per Rossi. Il numero 20 colpisce di testa, incrocia e batte Valdir Perez. È un gesto rapido, quasi naturale, ma il suo significato è enorme. È il primo colpo sparato contro un destino che sembrava già scritto. Per mesi gli hanno chiesto se fosse finito. In quell'istante la domanda cambia forma. Il Brasile reagisce, come era prevedibile, e Socrates pareggia con una conclusione potente sul primo palo su immaginifico assist di Zico. L'equilibrio torna e con esso la sensazione che l'ordine naturale delle cose stia per ristabilirsi, ma proprio quando il talento brasiliano sembra riprendere il controllo, Rossi colpisce di nuovo. Un errore in uscita della difesa brasiliana, una palla recuperata, un destro secco, 2-1. Kane affronta gli uomini di Miller uno alla volta, muovendosi tra le strade polverose, sfruttando ogni angolo, ogni riparo. Non è più l'uomo che chiede aiuto, è l'uomo che agisce. Non combatte con rabbia, ma con lucidità. Sa che ogni colpo deve essere definitivo. Rossi, in quella partita, assume la stessa qualità. Non è dominante nel gioco complessivo, non trascina l'azione con gesti spettacolari, è chirurgico. Ogni volta che la palla entra nella zona decisiva, lui è lì. Non cerca il pallone in modo ansioso, lo aspetta nel punto giusto. È l'intelligenza del movimento a fare la differenza. Ma il Brasile pareggia ancora con Falcao e la partita sembra oscillare verso l'inevitabile sentenza. Il 2-2 riporta in superficie l'idea che la qualità alla lunga vincerà. Ma il calcio non è solo qualità, è momento. E il momento in quel pomeriggio di Barcellona decide di appartenere ancora una volta a Paolo Rossi. Il terzo gol nasce da un calcio d'angolo, duello aereo, Tardelli tira, Rossi prolunga da 2 passi e colpisce ancora, 3-2. 3 gol contro la squadra più forte del mondo, in meno di 70 minuti. L'uomo che era diventato simbolo del dubbio si trasforma e torna ad essere al centro di una riscrittura collettiva. È il punto in cui il processo si ribalta. Non è più Rossi a dover dimostrare qualcosa, è il mondo a dover rivedere il proprio giudizio. Il ritorno impossibile non è soltanto tecnico, è narrativo. È la dimostrazione che il tempo dell'attesa può esplodere in un istante che cambia tutto. Kane resta in piedi quando l'ultimo colpo viene sparato. Non è celebrato con enfasi, non c'è trionfalismo. C'è una città che lentamente esce dalle case e osserva ciò che è accaduto. La vittoria non cancella la solitudine precedente, ma la illumina con un senso diverso. Anche per Rossi, Italia-Brasile non è una celebrazione immediata, ma una trasformazione. In 90 minuti passa dall'essere una scommessa fragile all'essere l'uomo decisivo del torneo. E ciò che rende tutto più potente è la sproporzione tra aspettative e risultato. Se avesse segnato un altro attaccante, sarebbe stata una grande partita, ma segna lui 3 volte. Quei gol sono colpi sparati contro il destino. Ogni rete è una smentita, smentita dal passato che lo voleva compromesso, smentita del presente che lo voleva fuori forma, smentita del futuro che lo voleva marginale. Il ritorno non è progressivo, è improvviso, come spesso accade nei racconti più potenti. Il treno è arrivato, la sparatoria è avvenuta, ma ciò che rende memorabile quella scena non è soltanto la vittoria, è la decisione di restare quando sarebbe stato più facile defilarsi.
Rossi non ha scelto il mondiale lo ha scelto, e quando il momento si è presentato lui era pronto, nonostante tutto ciò che suggeriva il contrario. Si chiarisce così il senso dell'eroe riluttante. Kane non combatte per gloria ma per coerenza. Rossi non segna per rivincita personale ma per necessità della squadra. Non è il più forte del torneo, non è il più spettacolare, ma è quello che resta quando serve. Quando l'arbitro fischia la fine, l'Italia elimina il Brasile più celebrato della storia e Paolo Rossi ha riscritto la propria biografia in un pomeriggio. La città del western osserva Kane con un misto di sollievo e imbarazzo. Il mondo del calcio osserva Rossi con stupore, perché la storia che sembrava chiusa si è riaperta nel modo più imprevedibile. Il ritorno impossibile non è un ritorno al passato, è un salto in avanti, e a mezzogiorno, quando il destino bussa davvero, non conta chi eri, conta se sei disposto a sparare il colpo decisivo.

stessa qualità che aveva ribaltato il Brasile: presenza nell'area, lucidità, istinto nel momento preciso. L'Italia vince 2-0 e accede alla finale. A quel punto non è più una sorpresa, è una realtà. Questo è il passaggio decisivo. L'uomo che era sotto processo ora è al centro della scena senza più dover chiedere legittimazione. Non deve convincere nessuno, i gol parlano, il silenzio stampa che era stato difesa diventa ora una forma di concentrazione. La squadra si muove con una energia diversa, come se la prova più difficile fosse già stata superata. La finale contro la Germania Ovest è un altro mezzogiorno di fuoco, non perché sia la partita più spettacolare del torneo, ma perché è il momento in cui tutto si decide definitivamente. Dopo un primo tempo teso, l'Italia sblocca la gara nel secondo. Cross dalla sinistra, palla in area, Rossi anticipa tutti ancora una volta e segna di testa con un tocco sporco. È il suo sesto gol nel torneo e il gol che apre la strada al titolo mondiale degli azzurri. Come Kane, che ha affrontato l'ultimo uomo rimasto, quello più pericoloso, in uno spazio quasi vuoto, essenziale, anche quel gol di Rossi contro la Germania ha qualcosa di essenziale. Non è un gesto barocco, non è un'azione da copertina estetica, è l'efficacia pura di chissà dove deve farsi trovare. Dopo il suo gol arriveranno quelli di Tardelli e Altobelli. La Germania segnerà con Breitner, ma non basterà. L'Italia è campione del mondo. Paolo Rossi è capocannoniere del torneo, protagonista assoluto di 3 partite consecutive che hanno cambiato la storia. In pochi giorni è passato dall'essere una scelta contestata all'essere il volto del trionfo. Il mezzogiorno è questo, il punto in cui non esistono più ombre lunghe, perché il sole è verticale, tutto è esposto, tutto visibile. Rossi non è più l'uomo della squalifica né l'attaccante fuori forma, è l'uomo dei 6 gol decisivi, l'uomo che ha segnato al Brasile, alla Polonia, alla Germania. Ogni rete è stata un colpo contro il destino, ma il colpo finale è quello che sigilla la narrazione. Il Brasile era più brillante, la Germania più strutturata, Rossi non era il talento più puro del torneo, eppure è stato quello che ha inciso e deciso. Perché il calcio, come il cinema, non è soltanto questione di qualità oggettiva, è questione di tempo, di momento, di responsabilità. Quando Kane getta la stella nella polvere, compie un gesto che rompe il rapporto con la comunità che lo ha giudicato. Non cerca applausi, non cerca riconoscimenti tardivi. Sa che la sua coerenza non dipende dal consenso. In Spagna Rossi non compie un gesto plateale di rottura, ma il suo percorso produce un effetto simile. Non chiede più comprensione, non chiede più fiducia. Ha già risposto sul campo. L'immagine che resta del 1982 non è soltanto il trofeo alzato al cielo, ma la trasformazione di un uomo in pochi giorni e la dimostrazione che il tempo può essere nemico e occasione, giudice e alleato, che un'attesa può diventare esplosione, che un processo può ribaltarsi in assoluzione spettacolare. Quando l'arbitro fischia la fine della finale, l'Italia è campione del mondo e Paolo Rossi è il simbolo di quel titolo. Ma ciò che rende la sua storia così vicina a quella di Will Kane non è soltanto la vittoria, è il percorso verso la vittoria. È la scelta di restare quando sarebbe stato più semplice scomparire e la capacità di affrontare mezzogiorno senza delegare. Il tempo limitato, la responsabilità improvvisa, la solitudine iniziale, tutto converge in quel punto e quando il sole è allo zenith non puoi più nasconderti, puoi solo decidere chi sei.

In Mezzogiorno di Fuoco il tempo non è un dettaglio scenografico, è il vero antagonista. L'orologio avanza, la città si ritrae e un uomo solo resta davanti alla prova. Non perché sia il più forte, ma perché è l'unico disposto ad assumersi la responsabilità. Spagna 82 racconta la stessa storia con un pallone al posto della pistola. Paolo Rossi non è il talento più celebrato, non è il leader carismatico, è l'attaccante che torna quando nessuno l'aspetta davvero. È quello che sopporta l'attesa, il giudizio, il dubbio e quando arriva a Mezzogiorno colpisce. Non è solo sport, è riscrittura di una biografia in diretta mondiale. È la dimostrazione che il tempo può condannarti, ma può offrirti un ultimo spazio per decidere chi sei davvero. Will Kane getta la stella nella polvere, Paolo Rossi solleva la Coppa del Mondo. Due gesti diversi, stesso significato. La grandezza non è cercare il momento decisivo, è restare quando il momento arriva. E a Mezzogiorno non puoi più scappare. La partita

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Popolare Network.
3: Alle 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. L'accordo tra Iran e Stati Uniti non sarà firmato oggi, lo dice l'agenzia Bloomberg, citando funzionari americani vicini al dossier. Nelle ultime ore c'è stata però un'accelerata nei negoziati, confermata dallo stesso Donald Trump. Le trattative procedono in modo costruttivo, ma nessuna fretta per un accordo, il tempo gioca a nostro favore, così ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che il blocco allo stretto di Hormuz rimarrà in vigore finché non sarà raggiunta l'intesa. Dopo l'eventuale firma, le due parti potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui il prossimo 5 giugno, dicono i media arabi, ma resta il nodo del nucleare.
4: Ad Ankara, in Turchia, centinaia di agenti usando gas lacrimogeno hanno fatto irruzione nella sede del CHP, il principale partito di opposizione. Il blitz, dopo che un tribunale ha destituito la leadership del Partito Repubblicano del Popolo. I membri hanno provato a bloccare gli ingressi dell'edificio sfidando l'ordinanza della magistratura. L'anno scorso le autorità turche avevano incarcerato il principale rivale politico di Erdogan, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, candidato del CHP alle elezioni presidenziali del 2028.
3: Nuovo sbarco di migranti oggi pomeriggio a Lampedusa, 75 persone sono arrivate sulla spiaggia dell'isola dopo essere state soccorse da una nave di Frontex. Secondo le prime testimonianze, sono salpati ieri sera dalla Libia, sono egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini.
4: Era dipendente di una ditta esterna e avrebbe compiuto il gesto per ragioni personali. L'uomo che la notte scorsa intorno a mezzanotte si è dato fuoco all'interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte in provincia di Torino. L'uomo, 36enne, è ora ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati del capoluogo piemontese.
3: Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto. 18 sono capoluoghi di provincia, tra le sfide più importanti Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%, in calo rispetto alle precedenti amministrative quando fu del 15,75%. Centrodestra e centrosinistra guardano i risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne.
4: Il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, la 15ª, che si è conclusa poco fa a Milano dopo essere partita da Voghera in provincia di Pavia. Lavik, insieme ad altri 3 corridori, è stato protagonista di una fuga partita molto presto e risultata vittoriosa senza che il gruppo riuscisse a riagguantarli. La maglia rosa resta a Jonas Vingegaard.
3: Fine il tempo per la giornata di domani. Sull'Italia domina un anticiclone subtropicale che porterà tempo estivo su gran parte delle regioni, con temperature oltre le medie stagionali, caldo con 32 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Soltanto su Calabria e Sicilia ci saranno dei temporali nei settori montuosi. 17:33 minuti è tutto, l'appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 19:30 più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, per lavori sono presenti code fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Code per traffico intenso sono presenti anche sulla A32 Torino-Bardonecchia fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per traffico intenso si rallenta fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax. You know the heart.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola.
1: Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore, guidati e guidato da alcuni versetti del Salmo 104, che nonostante tutto ci insegnano a saper riconoscere la grandezza di Dio e la bellezza del mondo che abitiamo. Dal Salmo 104. Anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande. Sei vestito di splendore e di maestà. Quanto sono numerose le tue opere, Signore. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Tutti quanti sperano in te, perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri loro il fiato e muoiono. Ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati. E tu rinnovi la faccia della terra. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Preghiamo. Signore, ti benediciamo perché dai e conservi la vita nel mondo, perché ci ami e ci fortifichi. Tu ci hai dato il tuo Figlio, Salvatore del mondo, che ha condiviso la nostra vita, ci ha manifestato il tuo amore e ci ha guariti dai nostri mali. Con il tuo Spirito ci rendi liberi, ci mandi nel mondo, fai abitare la pace nelle nostre vite. Vieni, Spirito del Signore, rendici aperti gli uni verso gli altri. Rinnova la nostra fede, la nostra preghiera, il nostro impegno, così come hai promesso di rinnovare tutta la terra. Amen. Vi invito a continuare la preghiera con l'inno 42.

Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di continuare a riflettere sugli Atti degli Apostoli in questa domenica di Pentecoste. Non possiamo, naturalmente, non scegliere il capitolo 2, versetti dall'1 all'8. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come un vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiunsero dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono giudei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Cari fratelli e care sorelle, immaginare un sermone è sempre una scommessa. Chi lo fa deve sempre chiedersi se stia riuscendo a trasmettere il messaggio che desidera. Non so se l'Evangelista Luca, quando ha scritto questo racconto, si sia posto questa questione, ma certamente io sì. Che senso ha parlare oggi di lingue di fuoco che si posano sulle persone? Oggi cosa significa leggere che i partecipanti a questa stupefacente riunione siano stati e state in grado di parlare e capire tante lingue? Questo racconto, nella migliore delle ipotesi, sembra una storia fantastica che non si ripeterà mai più, fortunati quelli che l'hanno vissuta, e nella peggiore, uno spot pubblicitario per vendere bene il cristianesimo che stava appena nascendo. So bene che oggi nessuna delle due strade è più percorribile. Non crediamo più né alle storie fantastiche né alla pubblicità, o almeno crediamo di non crederci, ma questa è un'altra storia. Cosa rimane dunque di questo messaggio dell'Evangelista Luca? Almeno tre cose sulle quali vi invito a riflettere. Rimane il fatto di vedere una comunità. Tutti i convenuti a quell'assemblea erano insieme, non ognuno per conto suo, ma insieme. Nel mondo di oggi, dove ci viene costantemente ricordato che chi fa da sé fa per tre, è un bell'insegnamento. Per ascoltare la parola di Dio che si irradia nella nostra vita, bisogna essere insieme. Certo, ciascuno e ciascuna di noi deve fare la sua parte, ma va condivisa. Se non c'è condivisione, non c'è partecipazione alla missione che Dio in Gesù ci ha affidato. Nell'ottica di Dio, dunque, non c'è più un qui e un là, non c'è più un io e un tu, ma un noi insieme. Le nostre comunità, ma dovrei dire ognuna e ognuna di noi, proprio oggi, nella domenica di Pentecoste, siamo chiamati e invitate a ricevere la nostra fiamma, a riconoscere la nostra vocazione, a fare ciò che ci viene chiesto. Essere insieme non significa però diventare un'entità indistinta, essere tutti e tutte una stessa cosa. Essere insieme non significa tornare alla Torre di Babele, significa trovare un posto dove possiamo esprimerci, dove possiamo essere noi stessi, noi stesse. La fede, ci dice Luca, non la si può vivere da soli. E questo non vuol dire che non esistano dei momenti nei quali la dimensione personale della fede non vada valorizzata. La condivisione con gli altri e gli altri, cioè con i nostri fratelli e le nostre sorelle, è però importante, perché il confronto serve a farci riflettere. In effetti, da soli non riusciamo a cambiare prospettiva. Se
Se siamo tristi ci vediamo piccoli, se siamo troppo sicuri di noi ci vediamo grandi. Il dialogo con i nostri fratelli e le nostre sorelle ci aiuta a non esagerare. Insomma, la seconda cosa rilevante di questo testo è che Dio affida ad ognuna e ognuno di noi una missione, quella giusta per ciascuno e ciascuna di noi. Le lingue di fuoco rappresentano la missione che ci è affidata, proprio la nostra. Anche qui non mancano gli spunti su cui riflettere. Se leggiamo attentamente il testo, notiamo che nessuno dei personaggi che riceve le lingue di fuoco ne ha fatto richiesta. Dunque il compito al quale ognuna e ognuno di noi è chiamata proviene da Dio stesso. Se le cose stanno così, non possiamo non chiederci se siamo all'altezza di un compito del genere. E anche qui Luca è magistrale. Se notate bene, nel racconto lo Spirito Santo che scende non è una fiamma sola che si posa indistintamente su tutti quelli che erano in quell'assemblea. Su ciascuno dei partecipanti all'assemblea si è posata una lingua di fuoco diversa, specifica ad ognuno, ognuna di noi, la propria vocazione. Non solo, ma non esiste una vocazione più importante di un'altra. Non ci sono fiammelle di diverse dimensioni. Le fiammelle sono tutte uguali, un po' come noi, tutti e tutte differenti, ognuno ha la propria fiammella vocazione, ma tutti e tutte uguali. Non ci sono fiammelle vocazioni di dimensioni diverse. Siamo tutti e tutte figlie di Dio, chiamati e invitati alla testimonianza. In Dio differenza e uguaglianza si fondono. Nella buona notizia di Gesù i paradossi trovano equilibrio. E questa è una delle piste percorribili per interpretare il senso della Pentecoste. La terza pista sulla quale ci porta questo racconto è che possiamo capire i nostri fratelli e le nostre sorelle. Tutte le persone che erano dove è avvenuta la discesa dello Spirito Santo si facevano capire dagli altri e dalle altre. Ecco un punto centrale. Svolgere la missione di testimonianza che Dio ci ha affidato significa parlare lo stesso linguaggio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che incrociano il nostro cammino. Nell'ottica di Gesù, di Dio, non c'è qualcuno che sta sopra e qualcun altro che sta sotto nella realizzazione delle sue promesse. Tutti e tutte siamo chiamati a collaborare secondo le nostre possibilità perché queste si realizzino. Ma c'è un altro particolare che fa riflettere e ci fa capire quanto non solo Luca fosse un fine narratore, ma quanto l'evangelista avesse ben chiari i problemi della comunità. Problemi ancora non tramontati. I discepoli di questo racconto non parlavano una lingua, diciamo così, generale, una lingua comprensibile da ognuno e ognuna dei convenuti e delle convenute. Parlavano quella di ciascuno. Questo è un richiamo a porre l'attenzione, quando si parla con chi ci chiede aiuto, alla lingua dell'altro, dell'altra. Quando aiutiamo qualcuno, dobbiamo imparare ad ascoltare prima di parlare, e lo sapeva già l'evangelista Luca, che non è affatto facile. Questo testo, in fin dei conti, non è altro, ma vi sembra poco, che una riflessione su che cosa debba essere una comunità cristiana, una comunità che si senta convocata da Cristo. Unità, impegno e comprensione reciproca devono essere le sue caratteristiche. Tutto questo è in compagnia di Dio. Una bella sfida anche per noi e per le nostre chiese. Riusciamo ad essere uniti tra di noi o prevalgono i particolarismi? Riusciamo a impegnarci per testimoniare la grazia di Cristo o prevalgono l'egoismo e la stanchezza? Riusciamo a capire gli altri, le altre, quando ci chiedono aiuto
o facciamo prevalere il nostro amor proprio? La Pentecoste ci serve sì per ricordarci che ciò che Dio vuole da noi non è affatto facile. Lo abbiamo detto, unità, impegno e comprensione reciproca, ma anche per ricordarci che a portare a termine questo impegno non siamo soli e sole. Dio stesso ci accompagna. Ecco il significato dello Spirito Santo. Amen. Ci raccogliamo in preghiera con l'inno 305.

Oh Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette, le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Popolare Network.
3: Stati Uniti, Iran, grande attesa, ottimismo, ma l'accordo ancora non c'è, nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore, dice Trump. Il nucleare e Israele restano i nodi da sciogliere, Tel Aviv non vorrebbe limitazioni sul Libano. Stasera Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza, io allineato a Trump, dice. La rappresaglia di Putin, 4 morti, oltre 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev, colpiti tutti i quartieri della capitale dove si scava tra le macerie. Il Cremlino lancia anche il missile Oreshnik che può trasportare testate nucleari. Una risposta ai raid ucraini sulle infrastrutture civili, dice Mosca. In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. La magistratura azzera i vertici della principale forza di opposizione e gli agenti fanno irruzione nella sede del partito. Il presidente intanto fa chiudere una delle università più prestigiose e indipendenti del paese. Elezioni comunali alle 19, affluenza al 34,5%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto all'ultima volta. Seggi aperti fino alle 23, poi domani si vota ancora dalle 7 alle 15. Il centrosinistra alla prova del campo largo, la destra affronta l'incognita Vannacci. Le 19.32 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si sta discutendo prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare, del programma nucleare iraniano. Oggi ha parlato Donald Trump, ha detto nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore. Il servizio da New York.
4: L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato i suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore, ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Dunque, la posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio in queste ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Stasera Netanyahu ne parlerà in una riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
2: Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione, che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà: cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia, per esempio, un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
3: I leader europei hanno condannato oggi l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare potenzialmente testate nucleari. 4 i morti, più di 60 i feriti, mentre si scava ancora sotto le macerie nei quartieri colpiti. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Il servizio di Sabato Angeri.
5: Zelensky l'aveva annunciato ieri. Diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE, Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato o effettuato attacchi contro infrastrutture civili. Ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
3: In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente e di cui fa parte anche il sindaco di Istanbul, İmamoğlu, da mesi in carcere. Il servizio di Serena Tarabini.
6: Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di un anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea, Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa Università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo, che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori, è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
3: Ora in Italia urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata di elezioni amministrative. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano ai risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
7: Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile, e qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13 o 14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi. Anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
3: Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la destra ci riprova a modificare le regole per i magistrati in Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, ha fatto sapere che depositerà a breve una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Un'idea che ha già visto il beneplacito della Lega, che attraverso la responsabile giustizia Giulia Bongiorno si è detta disponibile a ragionare sul tema. Nuovo sbarco di migranti oggi pomeriggio a Lampedusa, 75 persone sono arrivate sulla spiaggia dell'isola dopo essere state soccorse da una nave di Frontex. Secondo le prime testimonianze sono salpati ieri sera dalla Libia, sono egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini. Sull'isola in questi giorni è in corso il festival di Amnesty International dal titolo Un mare di diritti. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty.
8: Noi cerchiamo di vedere le cose del mondo da qui, da un luogo molto piccolo che però suo malgrado è al centro delle cronache per le questioni migratorie, ma l'originalità di questo festival è che è stato creato interamente dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto Majorana, e coniuga arte e diritti. Certamente parleremo anche di migrazioni, parleremo anche delle politiche che non dovrebbero essere quelle di chiusura, di rendere impossibile ormai l'accesso se non a grande rischio e spesso con conseguenze mortali. Però l'idea è quella di lavorare come abbiamo fatto tutto l'inverno con le scuole per parlare di diritti a tutto tondo, perché anche quello che vogliono le ragazze e i ragazzi è ciò di cui hanno bisogno.
3: Era dipendente di una ditta esterna e avrebbe compiuto il gesto per ragioni personali. L'uomo che la notte scorsa intorno a mezzanotte si è dato fuoco all'interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte in provincia di Torino. L'uomo, 36enne, è ora ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati del capoluogo piemontese. Si è conclusa a Pollenzo, frazione di Bra, in provincia di Cuneo, la cerimonia funebre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto il 21 maggio a 76 anni. Moltissime le persone che lo hanno voluto ricordare, dal palco allestito davanti all'Università di Scienze Gastronomiche, da lui aperta. Ci ha insegnato che il cibo, se buono, pulito e onesto, può essere rivoluzionario, ha detto Moni Ovadia, ricordando Petrini. Il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, la 15ª, che si è conclusa a Milano. Lavik, insieme ad altri 3 corridori, è stato protagonista di una fuga partita molto presto e risultata vittoriosa senza che il gruppo riuscisse a riagguantarli. La maglia rosa resta a Jonas Vingegaard. Che tappa è stata? Guido Foddis, giornalista, collaboratore di Radio Popolare, sta seguendo per noi il Giro d'Italia.
9: Tappa con arrivo a Milano, partenza da Voghera, seguiva una tappa molto complicata, molto faticosa, tappa di montagna di ieri a Pila in Valle d'Aosta, dove c'era stata una rivoluzione in classifica generale, uno scalatore favorito, Vingegaard, aveva preso la maglia. Oggi c'erano tutti i presupposti per una tappa, la chiamiamolo in gergo, da ciabatte e telomare, cioè una tappa dedicata ai velocisti, con pochi corridori che corrono per un obiettivo e tutti gli altri che si trascinano verso il traguardo. Domani ci sarà il giorno di riposo del Giro d'Italia e quindi mentalmente molti avevano già staccato la spina. Ne è venuta fuori invece una corsa sorprendente.
7: Il Giro è tornato a Milano dopo 5 anni, non per la tappa finale come storicamente è stato. Com'è cambiato il rapporto tra Milano e il Giro d'Italia?
9: Tour de France si chiude all'Arc de Triomphe nel mese di luglio a Parigi e celebra così la grandeur francese, ma il Giro è sempre arrivato a Milano, quasi nelle ultime edizioni milanesi a Piazza Duomo. Non sono stati rapporti semplici negli anni scorsi, ci fu anche una clamorosa protesta di corridori preoccupati per correre attraverso i binari del tram, e per anni ormai si è consolidata la tradizione, il Giro finisce a Roma e anche quest'anno finirà a Roma, quindi era un ritorno un po' alla chetichè.
3: Infine il tempo per la giornata di domani. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale che porterà tempo estivo su gran parte delle regioni con temperature oltre le medie stagionali. Caldo con 32 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale qualche temporale. 19:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandro Braga. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Grazie a tutti, una buona serata.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti, qui Crossroads da RBE, Matteo Crespo in console e Nin al microfono per la consueta trasmissione del sabato mattina e della domenica pomeriggio. La scaletta di oggi è intitolata Il rap dalle origini a Queen Latifah. Si tratta di solo pezzi statunitensi e quasi tutti, ma non proprio tutti, provengono dalla cultura musicale afroamericana. In quale momento parte la scaletta? Parte dal passaggio dal funky al rap iniziale, e il rap iniziale era impegnato sia socialmente che politicamente, ma poi, diciamo così, si ramifica e nascono all'interno di una struttura, diciamo, sia stilistica, sia discografica, sia insomma commercialmente riconoscibile, ecco, nascono posture differenti. Il sottogenere è a quel punto nato ed è uno anche un showbiz, come si dice, insomma un grande affare anche. E si parte subito con James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.

qualche verso dalla canzone che avete ascoltato, c'è gente che dice che siamo pieni di ostilità, altri dicono che abbiamo una bella faccia tosta, ma io dico che non smetteremo di muoverci finché non otterremo ciò che ci spetta. Siamo stati disprezzati, ci hanno trattato male. Fratello, non possiamo mollare finché non avremo la nostra parte. Qui abbiamo un James Brown molto molto impegnato. Ha collaborato col Movimento per i Diritti Civili proprio apertamente, esplicitamente, insomma, anche mettendosi in testa ai cortei vicino a Martin Luther King. Insomma, è un James Brown che, oltre che essere un grandissimo intrattenitore, è senz'altro considerato uno dei padri del rap anche per questa, anche per questo impegno. Il brano successivo, The Revolution Will Not Be Televised, è di Gil Scott Heron. Siamo, mentre col brano di James Brown eravamo nel 68 o nel 69, adesso non ricordo bene, qui siamo già nel 71. Gil Scott Heron è molto meno noto al pubblico italiano, ma senz'altro un grande di quella terra di mezzo tra il jazz, il funk e il rap, e è riconosciuto come musicista, come poeta, come cantante. La rivoluzione non ritorna dopo una breve interruzione per la pubblicità del tornado bianco, del lampo bianco e della gente bianca. La rivoluzione non va meglio con la Coca-Cola. La rivoluzione non combatte i germi che provocano l'alito cattivo. La rivoluzione vi metterà al posto di guida. La rivoluzione non la daranno alla televisione. Non sarà una replica, fratelli. La rivoluzione sarà in diretta. Gil Scott Heron.

It's Just Begun di Jimmy Castor Bunch. Siamo nel 72. Lo mandiamo perché uno dei DJ che ha inventato il rap, appunto in quegli anni, metteva, diciamo così, usava, oltre a brani come i due precedenti, usava questo brano di Jimmy Castor Bunch, cioè giorno e notte, bianco e nero, questa è la scena, devi fare la tua parte, la pace arriverà, questo mondo riposerà quando saremo tutti insieme. Ah, è appena iniziato.

E qui siamo al, a quello che viene considerato invece il primo vero e proprio prodotto discografico che arrivò sul mercato nel 1979. Si tratta di Sugar Hill Gang del rapper Delight. Dunque, rispetto ai primi tre brani, intanto c'è da considerare che qui il testo è molto frivolo, è un testo disimpegnato, concentrato sul divertimento che la musica può portare, non tanto sulla coscienza, diciamo così, sociale o addirittura politica. E questo rapping dei tre DJ, forse più che DJ in questo caso Master MC, cioè Master of Ceremony, si passano, ecco, i microfoni, si presentano. L'enfasi di queste autopresentazioni, non so, è tra l'autocompiacimento e l'ironia, ecco. Ci sono ovviamente allusioni sessuali, altre banalità. Ecco, buon ascolto e poi fateci un pensiero e vediamo cos'altro c'è dopo.

Dunque, con Curtis Blow nel 1980, vedete che stiamo andando in modo lineare, anche se le cose in realtà non sono state così lineari, ma comunque per una certa coerenza della scaletta abbiamo questo Hard Times di Curtis Blow. Dunque, e qui c'è un'energia diversa, perché qui i tempi sono duri, c'è la povertà, però l'energia, diciamo, che a cui fa appello Curtis Blow non è un fatto né di classe né di gruppo, e quindi non è un fatto sociale, è un fatto individuale, e come tale mantiene anche una certa ambiguità, che si cominci a guardare al gangsta rap non lo posso dire, ma c'è una certa ambiguità, ecco, su come si possono trovare soluzioni individuali alla povertà.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, lo Zico Zago Show, che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.

0: 7 sulla A26 Genova Gravellona Toce, fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla A26 sono presenti code per lavori fra Alessandria Sud e Novi Ligure in direzione Genova. Code per lavori si trovano anche sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Infine la diramazione di Moncalieri per traffico intenso, il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora un pezzo che afroamericano non è, perché si tratta invece di Tina Weymouth e del marito, tutti e due in forza ai Talking Heads. Ora il pezzo è molto divertente, si chiama Wardy Rapping Hood. Sono appunto i Tom Tom Club, che era appunto un progetto parallelo ai Talking Heads, e c'è la solita, diciamo così, attitudine intellettualistica, è un pochino in modo compiaciuto nichilistica, perché non c'è nessun messaggio, in questo senso è un meta rapping, perché non c'è nessun messaggio, ma si tratta praticamente di un elenco di parole, anzi campi di parole che esistono e che hanno un diverso valore, come dire un elenco semantico sul significato fate voi, è qualcosa che i Talking Heads insomma praticavano.

Ok, allora siamo a Grandmaster Flash and the Furious Five. Siamo nell'82 già, e però invece qui c'è un ritorno a uno sguardo, a una descrizione della realtà sociale, e quindi un ritorno a una sensibilità che vuole coscientizzare, che vuole portare alla coscienza. Dunque, il brano, il testo è veramente molto bello, il testo è veramente molto importante. E poi se c'è un genere dove il testo è veramente fondamentale, quello è proprio il rap. Comunque, che cosa ci dice Grandmaster Flash? A volte è come una giungla. Come faccio a non affondare? Vetri rotti ovunque, la gente piscia sulle scale. Sai che non gliene importa niente. Non sopporto l'odore, non sopporto il rumore. Non ho soldi per andarmene. Immagino di non avere scelta. Topi in salotto, scarafaggi sul retro, tossici nel vicolo con una mazza da baseball. Ho provato ad andarmene, ma non sono riuscito ad andare lontano, perché un carro attrezzi si è ripreso la mia macchina, e così via. Buon ascolto.

E siamo a un altro dei gruppi che hanno ripreso un'attitudine, un'attenzione al sociale. Si tratta della loro prima incisione. Era un singolo, appunto, il singolo del debutto, si tratta di It's Like That dei Run DMC. Dunque, ci sono strofe descrittive di miseria e di degrado, ma comunque dopo c'è un'esortazione: ascolta ragazzino, pensaci bene, la prossima volta che qualcuno insegna, perché non ti fai insegnare? Smettila di scherzare, inizia a pregare, non sarai triste. Quando senti di fallire, a volte fa male. Una vita significativa è il motivo che cerchi. Prendi il bus o il treno, vai a scuola o in chiesa. Ma è così che va. And it goes a little something like this.

0: Siamo a Africa Bambata e Soul Sonic Force, siamo nel 1985, Planet Rock. Dunque, siamo in una postura del tutto diversa dalle precedenti. Un'autocelebrazione di se stessi come grandi musicisti, grandi personaggi dello show. Il pubblico viene esortato a ballare e a sentirsi libero nella musica. Non è che non sia abbastanza, è che mi sembra molto limitato. E poi un'autocelebrazione può essere, può avere un valore, no? Quando James Brown diceva nel 68 I'm black, I'm proud, aveva un valore, ma qui mi sembra che siamo in pieno, come dire, in piena caduta narcisistica. Ma il prossimo ascolto ci porterà su un altro pianeta.
1: Party people, can you get funky? Soul Sonic Force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky?

0: E siamo appunto sul pianeta femminile, perché adesso lo dobbiamo dire, il mondo del rap è stato molto molto maschile, ma è stato anche molto maschilista. E quindi quando arriva quando arrivano le donne con un protagonismo veramente importante, come nel caso appunto di Queen Latifah, che è veramente anche lei un grande personaggio, versatilissima, è attrice, cantante, sa fare di tutto, televisione, eccetera, insomma una persona molto ricca dal punto di vista della sua capacità espressiva e artistica. Ecco, quando arriva Queen Latifah, e quindi siamo nell'89, con ospiti i De La Soul, c'è un come dire, non proprio un cambio di paradigma, ma c'è certamente una rivendicazione. Questo Mama Gave Birth to the Soul Children dice: sono io la mamma di questi bravi musicisti, di questa gente che sa fare funky, che sa dare messaggi. E lo sono, non sul piano ovviamente fisico, ma lo sono sul piano dell'anima. Con questo brano vi salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima scaletta, prossima puntata.
1: Take it off! Take it off!
2: Okay! Okay! Shit! Okay!

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, lo Zico Zago Show che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
1: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Sono tornati! Dopo 1500 anni! Proprio a dirle.
1: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: E ora pubblicità.
4: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: RBE, cultura, informazione, relax.
5: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: coloro che sono in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e pop, carcere e folk, carcere e musica d'autore. Nelle scorse settimane siamo stati in giro di qua e di là dell'oceano. Oggi restiamo nella nostra città, siamo a Roma, una città che, come sapete, arriva fino al mare.
0: I non giovanissimi tra di voi ricorderanno le vicende finanziarie avvenute ormai oltre 20 anni fa, a cui i media diedero il nome di bancopoli. Ricorderanno i tentativi di scalata alla BNL e il giudice Clementina Forleo che chiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare nel procedimento penale intercettazioni telefoniche che coinvolgevano protagonisti della politica italiana di allora, quali Massimo D'Alema o Piero Fassino. E ricorderanno la frase di Fassino «Abbiamo una banca», rivolta all'allora presidente Unipol Giovanni Consorte, così come non avranno dimenticato i furbetti del quartierino e le tante polemiche che hanno ruotato attorno alle scelte di Clementina Forleo e che le valsero un procedimento disciplinare da parte del CSM. Ebbene, fu la stessa Clementina Forleo che una decina di anni dopo, nel febbraio del 2016, condannò il nostro uomo a un anno e mezzo di carcere per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.
1: La città di Roma arriva fino al mare. Nel quartiere romano di Ostia, lungo le spiagge romane adagiate sul Tirreno, il 18 giugno del 2014 una ragazza ha organizzato una festa per i suoi 18 anni. Alcuni giovani, racconta il fratello della festeggiata, volevano imbucarsi alla festa. È scoppiata la rissa. Loro danno un pugno alla fidanzata del fratello della festeggiata e lui reagisce. La polizia sostiene che lui abbia pronunciato la celebre frase «Lei non sa chi sono io», ma lui nega. Ma perché? Chi era lui?
0: Lui, il fratello della ragazza che al compimento dei suoi 18 anni aveva organizzato una festa havaiana sulle spiagge di Ostia e la cui fidanzata si era beccata un pugno da intrusi che volevano partecipare ai divertimenti senza essere stati invitati, è un celebre cantante romano. Quella frase nega di averla pronunciata, ma i poliziotti a quel paese ce li ha certo mandati.
1: Era finito ammanettato perché era scappato per correre a vedere come stava la sua ragazza. Nel frattempo, un altro fratello giaceva per terra, anche lui colpito dai pugni degli intrusi. Insomma, non una bella situazione. Si comprende come alla richiesta dei poliziotti di stare fermo, lui possa aver deciso di non obbedire alla lettera.
0: Poco meno di 2 anni dopo, la sentenza. 1 anno e mezzo di reclusione, forse un po' troppi per aver resistito a un pubblico ufficiale con 2 persone care ferite dalla rissa. Forse potremmo eliminare dal nostro codice penale un reato che si presta a tali e tante interpretazioni.
1: In questo maggio 2026 ha pubblicato il suo 6° album in studio. Ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco. Questa è Primo Amore, lui è Mannarino.

0: primo amore dall'ultimo album di Mannarino, uscito pochissimi giorni fa, che il disco che porta lo stesso nome di questa canzone. Alessandro Mannarino, noto come Mannarino, cantautore romano, classe 1979. È attivo dai primissimi anni 2000, quando suonava nei locali romani. Sono sei con quest'ultimo gli album in studio pubblicati. Il primo disco esce nel marzo del 2009, il titolo è Bar della Rabbia ed è un disco che da subito attira grandi attenzioni. Nel 2011 esce Super Santos, secondo album in studio di Mannarino, e nel 2014 arriva il terzo, il titolo è Al Monte. È qui che troviamo questa canzone che ha ricevuto il premio di Amnesty International Italia 2015 per il miglior brano sui diritti umani, un brano che a Jailhouse Rock sta a casa propria. Ci ascoltiamo, Scendi giù.
1: Il detenuto è come un figlio da educare,

chiedo scusa, ma tu non m'hai aperto perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente

0: Scendi giù, Manarino, Agelaus Rock. E Agelaus Rock, diamo notizia, insomma, concentriamo un po' le nostre intelligenze, i nostri ascolti, i nostri sguardi sulle carceri, come ha fatto Antigone, che in questi giorni ha presentato il proprio 22esimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Beh, brutte sono le condizioni di detenzione in Italia, si sta male, questo è quello che si legge nelle pagine di questo lunghissimo rapporto, dove appunto ci sono storie, numeri, criticità, dove raccontiamo di un carcere di 197 carceri, quante sono, comprese a più di 200, se comprendiamo anche quelle dei minori, dove si vive male, si vive stretti e chiusi a causa del sovraffollamento ingiustificato, perché abbiamo messo in galera le povertà, i migranti, i tossicodipendenti, e chiusi perché l'ideologia securitaria di questo governo, assecondando alcune organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, cosa ha fatto? Tiene i detenuti chiusi in cella, ma proprio in cella, per 20-22 ore al giorno, in celle malmesse, in celle dove non c'è vita, e questo ovviamente produce tensioni, disperazione, e insomma non è più il carcere costituzionale, se lo è mai stato. Ecco, noi in questa puntata sentiamo alcune voci di Antigone che ci raccontano questo 22esimo rapporto, a partire dai dati, dai numeri dell'affollamento tragico penitenziario. Sentiamo come li racconta Alessio Scandurra, che coordina l'Osservatorio Nazionale di Antigone.
1: Alla fine di aprile del 2026 i detenuti nelle nostre carceri erano 64.436, le donne erano poco più di 2.800, gli stranieri poco più di 20.000. La popolazione detenuta in Italia continua a crescere rapidamente, rendendo le condizioni di sovraffollamento del sistema, che ormai ha superato il 139%, le condizioni di vita sono ormai intollerabili. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono rimasti 22 in tutto. Non è semplicissimo spiegare la crescita della popolazione detenuta in Italia. Gli ingressi in carcere continuano a calare, sono in calo da molto tempo, ma anche nel 2025 hanno segnato numeri leggermente più bassi rispetto all'anno precedente. Quindi non è che in carcere ci entrino più persone di prima. È in calo anche la percentuale di detenuti in custodia cautelare, che è stato a lungo un dato molto problematico per il nostro paese. Eravamo uno tra i paesi europei che avevano la percentuale più alta di persone detenute in custodia cautelare. Restiamo sopra la media europea, ma oramai i definitivi hanno raggiunto il 75,4% dei presenti, quindi tre quarti delle persone in carcere stanno scontando una pena definitiva. La prima spiegazione che troviamo del sovraffollamento è il fatto che in questi anni si sono allungate le pene. È da tempo che, diciamo, tra le persone detenute in carcere per scontare una pena definitiva, la percentuale che sta scontando pene lunghe è in crescita da anni. E anche tra il 2024 e il 2025 sono leggermente aumentati sia le persone che stanno scontando una condanna tra i 5 e i 10 anni, che hanno raggiunto il 30,4% della popolazione, sia chi sconta una pena tra i 10 e i 20 anni, che ha raggiunto il 16,8% della popolazione. Di conseguenza, ovviamente, l'età media delle persone in carcere si alza, anche se negli ultimi anni si sta registrando una crescita anche dei giovanissimi, dei giovani adulti tra i 18 e i 20 anni ed anche della fascia 21-24. E un'altra spiegazione della crescita del sistema è che per la prima volta da molto tempo sta rallentando la crescita delle alternative alla detenzione. Il sistema delle alternative alla detenzione è cresciuto per molti anni, non è stato sufficiente per impedire il sovraffollamento carcerario e la crescita della popolazione detenuta, però comunque ha probabilmente contribuito a contenere questa crescita. Per la prima volta si comincia a vedere un raffreddamento in qualche modo del sistema delle misure alternative. In particolare, se si guarda alle nuove misure, quelle concesse nel 2025, scopriamo che l'affidamento in prova che sono stati concessi nel 2025, 24.627 affidamenti in prova al servizio sociale, nel 2024 erano stati oltre 26.000, nel 2025 sono state concesse 13.500 detenzioni domiciliari, nel 24 erano state 14.200. Quindi ci sono le premesse per cominciare a vedere un calo dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, che questo sì, inevitabilmente finirà per avere un ulteriore impatto sul sovraffollamento penitenziario.
2: Alessio Scandurra, un'anticipazione dei numeri che troverete andando a leggere il 22° rapporto di Antigone, il cui titolo è Tutto chiuso, perché il carcere è un sistema sempre più chiuso. E adesso facciamo una piccola parentesi in questa puntata nella quale stiamo ascoltando le canzoni del cantante romano Mannarino, una piccola parentesi nella quale vogliamo farvi conoscere, come spesso facciamo qui a Jailhouse Rock, una giovane band che ci fa restare nella scena romana, una band romana di rock alternativo. Lo scorso febbraio hanno pubblicato questo singolo che parla di carcere e di come il carcere calpesta la dignità delle persone. Noi li ringraziamo perché seguono il lavoro di Antigone. Loro sono i Piano 9 e questa è Canile.

0: Canile, i Piano 9, giovane band del rock alternativo romano. E torniamo al 22° rapporto di Antigone. Non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo Tutto chiuso, perché in carcere sempre più tutto è chiuso, a cominciare dalla porta delle celle che non si aprono quasi mai e le persone rimangono chiuse in pochi metri quadri l'intera giornata. Questo aspetto ce lo racconta Sofia Antonelli di Antigone, a cui lasciamo la parola.
1: Come raccontiamo nel nostro rapporto, il sistema penitenziario italiano, il carcere, è un luogo sempre più chiuso. Varie circolari dell'amministrazione penitenziaria sono state emanate ultimamente in questa direzione appunto di estrema chiusura. Se nel 2022 la circolare sulla riorganizzazione del circuito di media sicurezza, ossia quello che ospita la maggior parte della popolazione detenuta nelle carceri italiane, ha imposto di fatto il ritorno ad un regime a celle chiuse, generando così una maggiore chiusura all'interno degli istituti penitenziari, ad ottobre 2025 una nuova circolare è intervenuta limitando invece i rapporti tra gli istituti penitenziari e la società esterna. Entrambi i provvedimenti concorrono a delineare una progressiva involuzione del sistema caratterizzato da una duplice dinamica di chiusura interna ed esterna, che incide in modo significativo su aspetti centrali della pena detentiva, conquistati con enorme fatica negli ultimi decenni e smantellati nel giro di pochi mesi. In poche parole, la circolare di ottobre 2025 ha cambiato le regole per l'organizzazione di tutti gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che prevedono l'ingresso di persone esterne all'interno degli istituti penitenziari, quindi di studenti, volontari, società civile, terzo settore, laddove appunto in quell'istituto penitenziario sia presente almeno una sezione di alta sicurezza, anche laddove, questa è la parte più paradossale, l'evento riguardi però esclusivamente persone detenute nel circuito di media sicurezza. Nonostante le varie rassicurazioni dell'amministrazione penitenziaria, del governo, del ministro Nordio stesso, che più volte insomma, hanno sostenuto che la nuova procedura non avrebbe comportato l'interruzione di nessun percorso trattamentale, nel giro di pochi giorni da tutta Italia iniziano ad arrivare notizie di percorsi e esperienze portate avanti da diversi anni con grandissimo successo, improvvisamente appunto interrotte perché manca il cosiddetto nulla osta del DAP. Da Padova, ad esempio, arriva la notizia di un evento annullato all'ultimo momento, un evento culturale organizzato da mesi per il mancato nulla osta. Stessa cosa a Saluzzo, dove si teneva da 15 anni un evento collegato al Salone del Libro. Numerosi laboratori teatrali ad Asti, a Genova, a Monza sono stati interrotti. Nel carcere romano di Roma Re Bibbio, un nuovo complesso dove da anni lavora il regista Fabio Cavalli con la compagnia del reparto G12 di alta sicurezza, che ricordiamo nel 2012 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino con il film Cesare deve morire, improvvisamente ha visto interrotto un laboratorio teatrale che vedeva da oltre 10 anni l'ingresso in istituto di studenti universitari. Recentemente si è avuta notizia e poi visione di una nuova circolare dove l'amministrazione penitenziaria fa improvvisamente una sorta di passo indietro.
0: E cercheremo di capire nei prossimi mesi in che modo influirà questo passo indietro dell'amministrazione penitenziaria. Adesso entriamo in carcere da un altro punto di vista, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che settimanalmente da Roma Re Bibbio a Nuovo Complesso in Milano Bollate ci trasmette le notizie della settimana. Arriva il GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Infiniti e inutili attese. Questa storia non l'ha scritta il protagonista, la scriviamo noi al suo posto. Non ce l'ha chiesto, ma la facciamo lo stesso. Non l'ha scritta lui, ma il protagonista lo conosciamo bene. È un compagno di cella di alcuni di noi. Per tanto tempo è venuto alle nostre riunioni del mercoledì in questa radio. Qualche volta ha anche scritto e letto i suoi articoli. Magari qualcuno di voi che ci ascoltate ricorda anche le sue parole, le sue entusiastiche e toccanti parole.

0: quale raccontò la visita di Papa Francesco qui a Re Bibbia all'inaugurazione dell'ultimo giubileo. Ora però da tante tantissime settimane non viene più alle nostre riunioni, se ne sta in cella, silenzioso, distratto, poco interessato a tutto. Forse qualche problema con chi sta fuori? Forse la disillusione per un permesso che non è mai arrivato, come a tanti di noi. Non gli manca molto per uscire. Lui, che prima di questa storia non aveva mai conosciuto il carcere. Gli mancano 6 mesi. È una persona pacata, pacatissima, riservata, tranquilla. Mai un richiamo. Come tanti di noi, assieme al suo avvocato, ha fatto domanda per poter usufruire delle norme previste per accorciare così la sua detenzione. Non è più giovane, comincia ad avere qualche anno e anche pochi mesi in meno di carcere. In questo carcere, nelle condizioni che denunciamo da anni, sono importanti. E qui arriva la notizia. L'udienza al tribunale di sorveglianza per discutere la sua richiesta è stata finalmente fissata, dopo un'attesa sterminata. È stata fissata una settimana prima del suo rilascio. Si discuterà del suo caso solo una settimana prima di quando uscirà. Qualcuno dirà che è colpa delle carenze di organico della magistratura, ed è vero, carenze che l'anno scorso il governo ha provato ridicolmente a tamponare, ampliando la pianta organica con 21 magistrati, 21 nuovi magistrati di sorveglianza per 66.000 detenuti. Sono pochi, è vero, ma anche questa storia ci fa capire che non è solo questo governo, questa maggioranza che vuole tenerci in queste carceri medievali. Tanti ignorano o vogliono ignorare come siamo costretti a vivere, e dire invece che a volte basterebbe un po' di intelligenza e forse anche un po' di umanità in più per rendere la nostra vita un millimetro più accettabile. Redazione di Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock. Andrea G12.
1: Chi aiuta i detenuti? La maggior parte dei detenuti entrano in carcere senza soldi e solo con i vestiti che indossano. E molti di loro non hanno parenti disposti o che non sanno dov'è il proprio caro e quindi impossibilitati a fare colloqui, pacchi e aiuti finanziari. Diversamente da ciò che si può pensare, c'è una catena di aiuti che corre in loro soccorso, dal prete, la comunità di Sant'Egidio e i compagni stessi. Il prete su richiesta può far avere al nuovo giunto shampoo, bagnoschiuma e una scheda per telefonare con 5 euro disponibili. Anche Sant'Egidio aiuta. Su richiesta del detenuto stesso, con le stesse cose e anche occhiali per la lettura, scarpe, vestiti intimi e non. Ma per tutto ciò ci vuole qualche settimana ed allora il nuovo arrivato viene aiutato dai compagni stessi con una raccolta cella per cella di beni di prima necessità. Poi ci sono anche i sacrestani, Cristian e Massimo, che sempre su richiesta danno al nuovo un aiuto iniziale. Stefano G12.
2: Buongiorno dal GR femminile di Bollate. Oggi vi faremo ascoltare Maila. Ci parlerà del suo primo giorno fuori dopo un periodo di detenzione e ci porterà un po' con lei a farci capire cosa si prova, come si sta fuori.
3: Ciao a tutti, sono Maila. Dopo un po' di anni di detenzione, esattamente 4, finalmente sono riuscita ad ottenere il beneficio del permesso premio. Ovviamente incredula quando mi è stato confermato dal magistrato, da quel momento in poi tutti i giorni non ho dormito praticamente, perché tutte le notti pensavo come sarebbe stato il mio primo giorno, la mia prima uscita, il ritorno a casa mia, l'incontro con le mie figlie, e quindi ero molto in ansia per questo primo giorno. Infatti la prima uscita è stata un uragano di emozioni, tra la gioia, la paura, perché comunque dopo un po' di tempo ti senti un po' fuori dal mondo, quindi paura di quello che dovevo affrontare, ma nello stesso tempo gioia di poter rivivere la mia casa, le mie figlie, la mia famiglia. E devo dire che è stata una giornata indimenticabile, perché comunque appunto le emozioni si sono mischiate, sovrastate, e è stata talmente veloce che non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto cosa mi stava succedendo. Diciamo che la seconda uscita che ho fatto, lì ho iniziato un po' di più a entrare bene nel mondo esterno. E ho iniziato a riassaporare tutto quello che mi stavo perdendo, che mi sono persa, e quindi scrutavo con gli occhi ogni angolo della mia casa, ogni mobile, ogni il mio giardino, insomma. E poi ho avuto anche modo di stare col mio nipotino e quindi proprio di riabbracciare gli affetti, riviverli, ed è una cosa inimmaginabile, soprattutto che non mi aspettavo, perché quando io sono entrata qui, che mi sono consegnata con 16 anni di condanna, mai avrei immaginato di così, insomma, a breve termine di riuscire a tornare a casa mia, anzi pensavo che non l'avrei mai più rivista.
4: Quando sei uscita, qual è stata la cosa più inaspettata, quella che proprio non ti saresti mai immaginata di provare?
3: Paura, la paura. Mai, perché io sono un carattere molto forte, molto, insomma, coi piedi per terra, ero terrorizzata. Mi sentivo pesciolino fuori dall'acqua e mi guardavo intorno, mi è sembrato strano maneggiare i soldi. Sono entrata.

0: Bere il caffè in una tazzina di porcellana, ho avuto proprio un cucchiaino di metallo, una sensazione stranissima.
1: Cosa pensi di poter dire a chi come me ha un fine per amai e ha già fatto 10 anni senza uscire fuori?
0: Allora, sicuramente ce la farai, questo è poco ma sicuro, e proprio perché fortunatamente il nostro ordinamento ci dà la possibilità. È ovvio che è un percorso che va costruito. E sicuramente la via che hai intrapreso tra lavori, attività, eccetera, ti agevolerà in questo. Ovviamente, in base al tipo di condanne, i tempi sono diversi, tecnici.
2: Io volevo chiederti, hai parlato delle fortissime emozioni della prima volta e della seconda, è la terza uscita che emozioni ti ha dato?
0: Allora, la terza, io sono una amante della natura e quindi vivo fortunatamente in Val Trebbia, che è una valle bellissima, e ho una casa in una zona molto verde, col fiume davanti, ho il mio giardino e tutto. Mi sono proprio, perché in questi anni sognavo la mia valle, i miei monti, il mio fiume, i miei boschi, e quindi l'ho goduta proprio l'ultima uscita, dedicandomi al mio giardino, alla natura. Mi sono fatta delle belle passeggiate nel bosco, al fiume, e ho provato quelle emozioni che veramente erano per me ormai quasi dimenticate.
1: Oggi abbiamo sentito Maila, la ringraziamo per averci fatto partecipe di questo momento importante. Dalla redazione femminile di GR Bollate, vi salutiamo e alla prossima.
3: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Mannarino, il brano più noto in assoluto del cantante romano, Me son briacato. Anche questo lo troviamo nel primo album, Bar della rabbia. Ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
4: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock.
5: Buon pomeriggio ragazzi, stasera dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una canzone molto molto particolare.
4: Mannarino.
5: Me son briacato e alla voce io.
4: Il mitico Gianluca, e ci siamo tutti, eh?
5: Salutiamo al sax Giuliano.
6: Ciao.
5: Alla batteria Roberto.
6: Zio Binnu.
5: Alla chitarra Nicola. Al basso, Gabriele.
6: Ciao!
5: E stasera ci ha aiutato il caro Claudio con l'accompagnamento sempre con lo special guest di
6: Luca e
5: Luca e Ciro.
6: Ciro!
5: Ciao ragazzi, ciao Susanna, ciao Patrizio, ciao mamma!

0: Mi sono ubriacato a cantare Non era Mannarino, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: E arriva un altro amico, un grande amico di Geloso Rock, con la sua rubrica, Carmelo Musumeci, l'ergastolano.

0: Mi ricordo che le celle erano umide e buie, largo 1,5 metri e lungo 2,5 metri, e con le pareti scrostate. Le celle avevano i pavimenti di cemento color pece, con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotati di una feritoria per far passare i pasti. Nelle finestre c'erano le doppie sbarre, esternamente circondate da un grosso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d'inverno che d'estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza far nulla, a giocare con le formiche d'estate e con i topolini d'inverno. Potevo usufruire solo di 2 ore d'aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di pomeriggio. In quel periodo facevo fatica a pensare che il mondo esisteva ancora e decisi, per soffrire di meno, di escludere mentalmente il mondo esterno. In questo modo, in quegli anni, fece scomparire la paura del mio cuore e per sopravvivere lo svuotai di ogni desiderio.
1: Carmelo Musumeci, l'ergastolano. La questione degli ergastolani è una questione aperta. È una questione aperta perché sono in crescita. Ma perché sono in crescita gli omicidi in Italia? No, anche nel 2025 gli omicidi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Però chi prima entrava con l'ergastolo, dopo 20, 24 anni, 30, una speranza ce l'aveva e usciva. Una speranza coltivata con fatica, anche costruendosi un percorso alternativo. Ora questo è sempre più complesso. Ben i 2/3 dei 1.800 ergastolani che sono nelle galere italiane sono ostativi, così li chiamano. Quella ostatività cosa significa questa parola? Significa che sostanzialmente o fanno i nomi degli altri o non escono. La Corte, le corti hanno cercato di ridurre l'impatto di una norma di questo genere, ma di fatto carta vince, carta perde, la norma è rimasta più o meno uguale. Ce la prendiamo troppo, tanto, fino al punto da rendere il nostro sistema giuridico come un sistema giuridico che potremmo definire probabilmente senza speranza.
2: Torniamo al 22° rapporto di Antigone, che Antigone sta presentando proprio in questi giorni. Un tema fondamentale della nostra ricerca, perché purtroppo è un tema fondamentale del carcere e non dovrebbe esserlo, perché tante persone con disagio mentale non dovrebbero trovarsi in carcere, è appunto il tema della salute psichiatrica e della sua gestione in carcere. Di questo ci parla Michele Miravalle, che è un altro dei coordinatori dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione.
3: La tutela della salute mentale in carcere e fuori dal carcere rimane uno dei grandi temi che gli osservatori e le osservatrici di Antigone incontrano ogni volta che entrano in una sezione penitenziaria a visitare un carcere. In molti operatori, poliziotti, le persone detenute stesse ci raccontano quanto sia crescente, percettibilmente crescente, il disagio psichico all'interno delle sezioni. E in effetti i numeri rilevati di Antigone continuano a focalizzarsi su questo e a sottolinearne la drammaticità. Da alcuni anni raccogliamo la percentuale di detenuti che fa uso di psicofarmaci. Ebbene, anche quest'anno il numero delle persone che fa uso di sedativi o ipnotici è il 46%. Praticamente una persona su due chiede una terapia per dormire, per placare l'ansia. Il 21% invece utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, che sono quella classe di psicofarmaci con effetti collaterali più rilevanti e che necessitano anche di un percorso ed un attento monitoraggio da parte dei medici. E in tutto questo c'è un problema grande di presenza di operatori, perché ogni 100 detenuti lo psichiatra si vede per 7 ore a settimana e uno psicologo per 16 ore a settimana. Un altro dato drammatico e comunque problematico che vediamo è che abbiamo un netto innalzamento, un raddoppiamento: erano 60 lo scorso anno, sono diventati 123 i trattamenti sanitari obbligatori effettuati dati su persone detenute. Perché sono problematici? Perché abbiamo l'evidenza che una parte di questi trattamenti sanitari obbligatori, invece di essere fatti fuori dal carcere, come prescritto dalla legge, in un reparto psichiatrico di un ospedale civile, i famosi SPDC, questi trattamenti vengono fatti in carcere, in una situazione quindi che non riesce a garantire i diritti, le garanzie di quel trattamento così particolare, e probabilmente non consente neanche un'operatività da parte dei sanitari così efficace. E poi ancora una volta nel rapporto troverete il tema delle REMS, che è un tema che da quando sono stati definitivamente superati gli OPG, era il 2014, è un tema che è sempre presente nel nostro rapporto. Anche quest'anno diamo un aggiornamento dei numeri, i pazienti nelle REMS sono 606. Il dato più interessante è che in 5 anni sono raddoppiati il numero di pazienti stranieri ricoverati in REMS. Gli italiani sono infatti il 75% e gli stranieri il 25%. Sono numeri importanti e crescenti. E poi c'è un dato che non vogliamo eludere, la questione delle liste d'attesa, perché come sapete le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono gli unici luoghi di privazione della libertà in Italia che prevedono che qualora non ci sia posto le persone non possano ammassarsi in spazi dove non c'è posto, e quindi sono gli unici luoghi a non essere sovraffollati. Questo crea ovviamente la questione delle liste d'attesa, cioè di un nutrito gruppo di persone. Sono 872 quelle che monitoriamo con Antigone attraverso il sistema SMOP della regione Campania, che attendono un posto in REMS. Però attenzione, anche qui c'è stata molta retorica, c'è chi vorrebbe risolvere questo problema semplificando e dicendo bisogna aprire più REMS. In realtà di quelle 872 persone il 40% di quelle sono in lista d'attesa ma senza essere prioritarie, cioè vuol dire che 400 persone sono in realtà seguite dai servizi territoriali e stanno in luoghi residenziali, le comunità, i gruppi appartamento, le case di cura, e anche qualora ci fosse un posto non avrebbero prioritariamente necessità di un posto in REMS. Questo vuol dire che per affrontare il tema della capienza delle REMS ci vuole molto studio, molta applicazione, e bisogna resistere alla retorica di soluzioni facili. Sulle REMS l'ultimo dato interessante e per certi versi problematico è che continuiamo a monitorare 35 persone che sono in attesa di REMS in carcere senza un titolo valido per stare in carcere, con un quadro di illegittimità che è già stato più volte sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Michele Miravalle ci ha raccontato un altro dei profili tragici che ha a che fare della vita penitenziaria di oggi, che ha a che fare con la salute mentale. Siamo in chiusura di trasmissione e vogliamo tornare all'ultimo album di Mannarino, uscito pochi giorni fa, lo scorso 8 maggio, dopo 5 anni di silenzio del cantatore romano. Un disco intimo, introspettivo, che nasce da un momento di crisi e da un desiderio di isolamento, che si è concretizzato in un viaggio sudamericano. Il disco, come abbiamo detto, si intitola Primo Amore e verrà portato in tour da Mannarino lungo tutta l'estate. La prima data è quella dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, a Fermo, e la conclusiva è quella milanese, dell'11 settembre. Chiudiamo sulla prima traccia dell'album. Questa è Ciao!

0: Ciao Mannarino dall'ultimo album appena uscito dal titolo Primo Amore. Jailhouse Rock finisce qui durante la settimana. Potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come purtroppo dobbiamo continuare a ripetere, a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

could blame the cruel sea for taking away from me

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Oh!